Elena Spiro, Material Lover, nel nostro appuntamento di questo mercoledì 2 settembre. Buongiorno a tutti voi che siete in nostra compagnia. Eh beh, ci è voluto un po' di riscaldamento logopedico questa mattina, ma forse ce la facciamo a partire. Tra poco parliamo d'amore, lo facciamo con Saif. A seguire Eros Ramazzotti ci ricorda che non siamo soli.

Andreotti nel nostro appuntamento, e no, soli non lo siamo perché la musica ci accompagna. E buongiorno, buon mercoledì a tutti gli amici di Radio Selene che sono con noi. Allora, apriamo questa mattina già con una punta di polemica. Perché? Perché le truffe, di cui parliamo spesso in radio, continuano comunque ad essere fatti attuali di cronaca. E allora, come possiamo fare per evitare che accadano? Ne state parlando con i vostri parenti, con i vostri nonni, soprattutto con i vostri parenti anziani, perché sono loro le principali vittime di tutto ciò. Ne è venuto fuori un altro caso. Questa volta la signora, purtroppo vittima di questa truffa, è una donna di 85 anni. Che cosa è accaduto? Se qualche giorno fa ne parlavamo, il copione era diverso, perlomeno qualcuno entrava in casa facendo finta di essere un po' la polizia e controllava dei gioielli e poi dicevano che fossero stati gioielli frutto di una rapina. Questa volta è il solito copione di cui parliamo da mesi, quindi come caspita, scusatemi, è possibile che continua ad accadere? È accaduto quindi che sono arrivate delle telefonate a questa donna. Secondo quanto ricostruito, telefonicamente una persona delle forze dell'ordine raccontava che la figlia di questa signora rischiava l'arresto a causa di un grave incidente stradale. Per non arrestarla veniva richiesto di consegnare dei beni preziosi per evitare il provvedimento giudiziario. Ma dai ragazzi, non ha senso, non funzionano così gli incidenti. Eppure i nostri anziani purtroppo ci cascano. Quindi un complice si è presentato presso l'abitazione della vittima, si è fatto consegnare degli oggetti in oro, dei monili custoditi in casa. Questo fatto risale a luglio, poi è stata sporta denuncia. La buona notizia è che le due persone colpevoli sono state arrestate, una donna di 27 anni e un uomo di 22 anni, tra l'altro tutti giovanissimi. Ma com'è possibile? Vi prego, parliamone, continuiamo a dirlo alle nostre nonne, ai nostri nonni. Se vi arriva una telefonata di questo genere, non credetegli.

una possibilità, Malika Ayane, nel nostro appuntamento. Si parla d'amore spesso e volentieri in tantissime canzoni. Malika Ayane racconta appunto del primo appuntamento, quando poi non va, no? Ci si bacia, magari non scatta il feeling. Poi ci sono invece certi amori travolgenti, amori profondi che lasciano senza parole, dove non si riesce nemmeno a distogliere lo sguardo dalla persona amata. E questo è il caso, Lauryn Hill, Can Get My Eyes Off of You.

0: can get my eyes off of you. E questa è una vera e propria dichiarazione d'amore che possiamo dedicare anche a quegli eventi da cui non riusciamo a staccare lo sguardo. E allora parliamo di eventi imperdibili qui in Puglia. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Prossimo appuntamento domenica 6 settembre ore 21. Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz e soul, con un mix delle più belle canzoni della musica italiana unite a sue composizioni originali. Condurrà il pubblico in una serata ricca di atmosfera, classe e grandi emozioni. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.

0: questa notizia. C'è una bella competizione in Italia in cui si gareggia a colpi di cucchiaino e tiramisù. È proprio una gara in cui si sfidano coloro che preparano dei tiramisù, sia nella versione originale sia nella versione artistica. E a comporre la giuria c'è anche la gente comune, quindi la giuria popolare. Ora, la gara si terrà a Treviso dal 9 all'11 ottobre. Tuttavia, ve ne parlo perché è partita la ricerca dei componenti della giuria popolare che sono chiamati ad assaggiare e valutare le preparazioni dei concorrenti. Però attenzione, perché dovete avere uno stomaco forte, in quanto bisognerà assaggiare 320 tiramisù, che io non lo so quanta caffeina è contenuta in un tiramisù, ma 320 sicuramente è una quantità importante. Per aspirare ad uno dei 130 posti disponibili che fanno parte della giuria popolare sarà necessario superare un test online, quindi chiunque di noi da casa può provarci. L'appuntamento è fissato per sabato 12 settembre alle 10. Occhio, sarà un quiz, dovrete rispondere a 15 domande dedicate in parte alla ricetta del tiramisù, ma quella la possiamo studiare, è facile. Poi ci saranno delle regolette sul regolamento della competizione, ci sarà della cultura del dolce, ma valuteranno anche la conoscenza del territorio trevigiano. Su questo forse siamo meno preparati. Comunque la partecipazione è aperta a tutti, anche a chi arriva dall'estero. I giudici selezionati saranno poi chiamati a degustare le ricette nella categoria creativa e anche nella categoria originale. Ve la sentireste? Guardate, io un pensierino forse ce lo faccio. Fatemi sapere se siete amanti del dolce, ma fatemi sapere anche chi è che in casa vostra prepara il miglior tiramisù. La mamma? La nonna? Uno zio? O magari siete proprio voi?
1: Le unghie

Mario Biondi, ragazzi, che voce, che voce incredibile la nostra. Italiana, possiamo dire così, che però ha un sound internazionale. A proposito di internazionalità, ci tuffiamo in una novità che racconta proprio quando c'è bisogno di fare le cose a piccoli passi. Si parla di crescita personale, di indipendenza emotiva, della bellezza di costruire dei legami senza tempo. Non so se vi è capitato di vivere un momento difficile, e il brano che stiamo per ascoltare racconta proprio di questo, della vulnerabilità, del ritorno all'equilibrio, soprattutto dopo la fine di un legame o una distanza importante. E quindi per voi Olivia Dean con Piccoli Passi, Baby Steps.

0: 3372-7274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Ancora buon mercoledì mattina a tutti coloro che stanno lavorando, buongiorno anche a quelli che si godono delle settimane di ferie, hanno atteso però finalmente è arrivato ancora finalmente il loro turno. Dunque per voi la nostra musica arriva ultimo con Occhi Lucidi.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, Fulminacci, nel nostro appuntamento di questo mercoledì. Quante volte lo diciamo? Magari siete usciti da casa e vi siete dimenticati qualcosa. Maledetto me le chiavi di nuovo. Maledetto me lo spuntino, che è una cosa importante. Ve lo portate lo spuntino al lavoro? No, piccola mia curiosità. Mentre ci pensate me lo fate sapere. Facciamo un salto nel 1980, perché nei nostri appuntamenti ci piace anche rivivere insieme a voi della musica che magari ha accompagnato delle fasi importanti della vostra vita. Quindi raccontateci se assegnate.

Zucchero ha inciso una versione di questo brano con il titolo Indaco dagli occhi del cielo. Questa invece è la versione originale. Everybody's got to learn sometime, the Corgis. E buongiorno, sono le 11:01.

Giulia con Shiver nel nostro appuntamento e ancora benvenuti qui su Radio Selene dove ci facciamo compagnia. Ancora benvenuti in questo nostro mercoledì, amici. Tra poco parliamo di spesa, perché prima si diceva dove mangiano due persone ne mangiano anche tre, ma è attuale questo modo di dire nel 2026? Non lo so, tra poco approfondiamo. Prima buon vento.

sul palco di due capodanni fa con Tony Hadley, che immenso privilegio, vissuto grazie a Radio Selene proprio a Trani quando abbiamo vissuto il capodanno con Tony Hadley, e questa True l'abbiamo ascoltata dal vivo. Sapete quelle cose che restano addosso come se fossero un tatuaggio emotivo. Detto ciò, amici cari, cambiamo discorso e parliamo di fare la spesa, una cosa che tocca a tutti prima o poi, a seconda del nucleo familiare può costare di più, può costare di meno, ma costa, ragazzi, questo è poco ma sicuro. Soprattutto negli ultimi anni c'è stato un aumento di tantissimi prodotti, in particolar modo il rincaro complessivo è stato di circa il 30% in più, cioè quando andiamo a fare la spesa paghiamo il 30% in più complessivamente. Poi ci sono degli elementi, dei prodotti che costano un po' di più e altri che hanno subito un incremento minore. Confrontiamo i prezzi. Allora, gli ortaggi costano in media il 39% in più, il caffè il 51% in più, l'olio extravergine d'oliva il 47% in più, i pomodori sono arrivati a costare il 45% in più, ancora costano di più patate, melanzane aumentate del 40%, ma anche la frutta che costa quasi il doppio, per esempio le fragole il 48% in più, i limoni il 37% e così via. Insomma, non sto dando i numeri, anche se viene voglia di farlo, perché quando si arriva a pagare il conto è sale. Qui, secondo le stime, si dice che una famiglia con un bambino va a spendere circa 130 euro per transazione settimanale, ma io direi che forse sono stati anche ottimisti, perché se a questi prodotti vogliamo aggiungere tutto ciò che con un bambino riguarda pannolini, latte in polvere, eccetera eccetera eccetera, secondo me il totale complessivo aumenta. E quindi quello che vi voglio chiedere, amici, prima c'era un detto veramente molto simpatico che era questo: dove mangiano in due mangiano anche in tre. Ma è reale? Ma è ancora attuale? Nel 2026 possiamo dirlo ancora? Non lo so, tra poco ci confrontiamo. Prima la musica di Serena Brancale, Delia e Levante, Al mio paese.

male al mio paese, ma funziona così nelle nostre case pugliesi. L'invito scatta facile. Vuoi venire a pranzo? Ma sì, vieni. Mamma, c'è un amico, può venire a pranzare da noi? Ma sì, fallo venire. Tanto dove mangiano in tre, mangiano in quattro. Dove mangiano in quattro, mangiano in cinque. Dove mangiano in cinque, mangiano in sei. Ma è ancora vero? È ancora valido? Ditemelo voi, 347-7272274. Si usa ancora dire dove mangiano in tre, mangiano in quattro e così via. O una persona in più a tavola costa caro. Fatemelo sapere, scrivetemi un messaggio, inviatemi delle note vocali e ascoltiamo anche il vostro parere.

0: piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre, questo sabato, a partire dalle 21, siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta, tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi allora e vi aspettiamo per la quarta edizione della Notte Bianca. Questo sabato 5 settembre, non mancate.
1: Radio Selene.

Nel nostro mercoledì insieme, buongiorno. Allora parliamo di pranzo, perché in Puglia siamo sicuramente tutti molto accoglienti, anche le nostre famiglie lo sono state, quindi ci hanno dato questo giusto esempio. Se vuole venire un amico, se vuole venire qualcuno a pranzare, ma sì, non ci facciamo problemi. Dove mangiano in due, mangiano in tre, dove mangiano in tre, mangiano in quattro e così via. Lo stesso vale quando arriva un figlio, così magari a sorpresa, non era stato pensato, preventivato, però si dice non ti preoccupare, dove si mangia in quattro si mangia in cinque, ce la farete. Ma nel 2026 è ancora attuale tutto questo? Ve lo chiedevo, vediamo che cosa ne pensate, un po' di pareri. Allora, se il terzo o la terza commensale è un amico ai due, sì, non ci sono problemi. Il problema sussiste non per questioni di quantità di cibo, ma sussiste quando il terzo non è una persona gradita. Ah, ecco, vedi, quindi è benvenuto, se però non fa storia, non dà problemi. Ancora c'è chi ci scrive: da me tutti i giorni così, anzi un giorno sì, l'altro pure, i parenti sono molti. Invece da Barletta ci scrivono: a casa da noi siamo già in sei, quindi stetv a chest vost. Io non lo so leggere, sembro una straniera, però ha scritto proprio così il nostro amico da Barletta: stetv a chest vost. Niente, ho bisogno di un corso di barlettese, barlettano, come si dice, aiutatemi da casa. Poi ancora qualcuno scrive: costa ma non si nega. E ancora c'è chi dice: ora si mangia più fuori che a tavola, o si prende già pronto nelle vaschette. La donna odia cucinare, poi deve pulire. Ragazzi, le donne di oggi lavorano, non sono più le donne d'un tempo. Comunque urge lavastoviglie in casa, che almeno ci aiuta. Continueremo a leggere i vostri pareri tra poco, continuate a farci sapere la vostra. 347 72 72 274. Se siamo a stomaco vuoto ci scateniamo con Bam Bam Bambina.

0: mattina, zero assoluto, mi hanno portato a rivivere il 2006 con un mucchio di ricordi. A proposito di ricordi, quei pranzi in cui si era tantissimi attorno ad una tavola, ve li ricordate? I nostri genitori non facevano storie, i nostri nonni non ne parliamo affatto. Oggi fare la spesa costa di più e mi chiedevo se aggiungere un posto a tavola possa essere un disagio o comunque è un invito piacevole. Sentiamo un po' ancora la voce dei nostri ascoltatori, Mauro da Bisceglie.
1: Buongiorno Radio Selene, è ancora buongiorno. Valido se non è fastidioso chi viene a mangiare, se mangia tutto. Se poi dobbiamo fare un menù a parte, allora non è più valida la cosa.
0: Ma sai che mi dai il là per il tema di domani? Io domani approfondirò questa cosa qui, perché non solo adesso a invitare qualcuno a tavola, ecco, non è un problema di spazio, ma può essere un problema di menù, visto che questa è l'era del veganesimo, delle intolleranze, delle allergie. Ma approfondiremo. Continuate a farmi sapere la vostra. Aggiungere un posto a tavola è un problema ad oggi? Costa qualcosa in più? È piacevole oppure no? Nel frattempo andiamo avanti con la musica. Arriva una bella collaborazione tra Giuli e Brescia, un brano che unisce le due forti identità, una canzone che ci insegna ad accettare il ritmo della vita serenamente. Giuli e Brescia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Ancora benvenuti nel nostro appuntamento, siete con Rebecca e Epifani, sino alle 13 ci facciamo compagnia da lunedì al venerdì. Saluto chi per la prima volta fosse con noi di Radio Selene, benvenuti, restate, per voi tanta musica, Karol G e Manu Chao, Vagliando pure il mondo, a seguire anche Emily Sandé con Daddy.
2: Radio Selene.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Emily Sand Daddy nel nostro appuntamento di oggi. Continuiamo a parlare della possibilità di ospitare qualcuno a casa e quindi estendere l'invito a pranzo o a cena. Con piacere, oppure questo è un problema per il costo della spesa? Ci stavamo confrontando. Giuseppe, buongiorno, dice: buondì Selene, fa sempre piacere ospitare. Mi è capitato 2 anni fa in estate, mentre preparavo, fece una chiamata un amico di cuore, ci siamo svegliati tardi, non sapevamo dove andare a mangiare e poi venne da me. Dove si mangia in 10 si mangia anche in 15, dice lui, quindi vola proprio proprio alto. Bene bene, quindi diciamo che il discorso dell'accoglienza, nonostante il caro spesa, noi pugliesi non l'abbiamo abbandonato. Mi fa piacere. Facciamo un salto nel 1967, che brano meraviglioso, Everybody's Talking, Eric Nixon.

E lui era Achille Lauro con La città degli angeli qui su Radio Selene. Benvenuti nel nostro appuntamento di oggi. Benvenuti nel nostro appuntamento di oggi, buon mercoledì a chi è in auto, a chi lavora e a chi è in spiaggia, perché qualcuno ancora se la gode quest'estate. Per tutti voi la nostra musica, tra poco arriverà Usher, ma ripartiamo dai The Colors, Rolling Stones.

Flash nel nostro appuntamento. Ancora buon mercoledì a tutti coloro che sono con noi. Allora, parliamo di donazioni, parliamo di donarsi al prossimo, di sostegno e di questa rete che dovremmo in qualche modo costruire tutti quanti insieme, che è quella della solidarietà. Sì, perché c'è stata un'emergenza proprio a Bari, una carenza di sangue, e a rispondere all'appello delle donazioni è stata la comunità bengalese, quindi un applauso proprio a tutti loro che sono andati a donare. E perché la situazione è questa, soprattutto in estate, la richiesta di sangue non diminuisce, perché purtroppo ci sono situazioni che continuano a richiedere delle trasfusioni, ci sono pazienti cronici, ci sono emergenze purtroppo dietro ogni angolo, e l'estate è un periodo in cui le donazioni diminuiscono a causa delle tante partenze estive. Quindi è stato fatto un appello e a rispondere è stata appunto la comunità bengalese. Tanti cittadini originari del Bangladesh sono andati a donare, e quindi grazie a tutti coloro che hanno speso le loro mattinate facendo un gesto così bello. Tra l'altro la FIDAS di Bari va a sottolineare appunto che il sangue ha lo stesso colore in tutto il mondo, ed è bello costruire una comunità donandosi gli uni con gli altri. Ora, se qualcuno avesse voglia di partecipare, sappiate che l'appello è sempre rivolto a tutti, quindi se avete la possibilità, in particolare le donazioni proseguiranno presso il centro trasfusionale del Policlinico di Bari, e per prenotare basta contattare la FIDAS di Bari. Mi raccomando, fatelo, perché è un gesto di un altruismo, di una bontà estremi, e soprattutto è un gesto che ci aiuta a darci una mano gli uni con gli altri. Non costa nulla, però è il gesto più nobile che possiamo fare, quindi mi raccomando, se potete andate a donare. Intanto noi facciamo un salto in quest'estate, la viviamo ancora.

0: De Palma, Anitta e Demi Schilla nel nostro appuntamento, dicevamo, riviviamo anche con la musica un pezzo fondamentale di quest'estate. Questo è stato praticamente un tormentone. A proposito di estate, ragazzi, tra poco molti bambini torneranno in classe, le scuole saranno piene di studenti dai 3 ai 13 anni, ancora andando oltre a scaglione torneranno tutti in classe. Il problema concreto è che le aule non dispongono di impianti di climatizzazione e l'estate è ancora importante. È calda e per questo motivo che il sindaco di Stornara in provincia di Foggia ha scritto al presidente della regione Puglia Antonio De Caro per rimandare l'inizio dell'anno scolastico oppure consentire ai comuni e agli istituti stessi di modulare la ripresa delle lezioni in base alle temperature. Questo perché dice la salute degli studenti è la prima cosa, sì il diritto allo studio è importantissimo, per carità, però costringere bambini, soprattutto bambini molto piccoli o giovanissimi, a stare seduti per ore in aule che si trasformano in veri e propri forni significa esporli a dei rischi concreti, cioè colpi di calore, malori, disidratazione, delle condizioni che insomma renderebbero particolarmente difficile sia l'apprendimento degli alunni che non si sopporterebbero, ma anche il lavoro dei docenti, del personale ATA, diciamocelo, nessuno vuole stare in un posto al chiuso, al caldo, e quindi la richiesta insomma è arrivata alla regione di valutare il posticipo della riapertura delle scuole. La trovo, devo dire, una richiesta sensata, visto il caldo eccessivo. Oppure bisogna disporre le scuole, tutte quante, di impianti di climatizzazione, perché a questo caldo insomma non si può stare e al chiuso non si può stare. Vedremo come andrà a finire. Eh beh, una canzone che dà i brividi è quella di Jay Axe, che racconta la sua vita e il suo figlio, tutto sua madre.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

Ligabue, un brano fresco, nuovo, ma già apprezzatissimo non solo dai fan dell'artista, ma proprio da tutti, e quindi anche da noi, Radio Selene. Amici, stiamo parlando quindi della possibilità di iniziare la scuola un po' più tardi, e già i pugliesi erano tra i più ritardatari, diciamo, a tornare tra i banchi di scuola. La proposta non è arrivata solamente dal sindaco di Stornara, ma anche da Taranto. Proprio Massimiliano Stellato, consigliere comunale, ha chiesto anche lui al presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, di valutare lo slittamento almeno di una settimana dell'apertura delle scuole, proprio a causa del caldo eccezionale. Questo perché molte scuole non sono dotate di un impianto di climatizzazione adeguato, né tantomeno di tende ignifughe che possano schermare la luce solare, e quindi temperature così alte renderebbero davvero difficile stare in classe per i bambini, per i docenti, comprometterebbero comunque l'attenzione dei bambini che starebbero in questi forni, in queste aule caldissime, perché a non sopportarsi. Problema, mi viene da dire, comunque anche dei genitori, perché ho constatato, ecco, confrontandomi con un po' di persone, che per molti genitori mandare a scuola i bambini è una soluzione, perché altrimenti con chi stanno a casa? Al lavoro i genitori tornano, i nonni spesso e volentieri hanno anche loro delle attività lavorative da seguire, o comunque sono impegnati. Per cui qual è la soluzione? Non lo so, fatemi sapere un po' la vostra, va?

Whatever You Want. Nel nostro appuntamento ci voleva un po' di questa grinta, di questo rock dal 1979, anche questo brano sempre attuale, sempre bello, sempre azzeccato, e ringraziamo il nostro programmatore musicale Onofrio Ambrosino per fare queste scelte. A proposito, amici, parliamo anche di musica nuova. Lei che stiamo per ascoltare, la rocker d'Italia, torna in tour a 50 anni dall'esordio. Sto parlando di Gianna Nannini, che sarà anche a Bari il 6 aprile. Ne ascoltiamo il nuovo singolo, questo è Meraviglioso Errore. Ciao.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Ancora buon mercoledì 2 settembre, amici, buongiorno, siete con Rebecca e Epifani ancora per qualche minuto e siete in compagnia della musica di Radio Selene, sempre pronta a darvi un po' di gioia. Ripartiamo da Dracula.

Coez, ci vuole una laurea. Penso a chi sta lavorando duramente quest'estate per ottenere una laurea. Ne conosco tante di persone che stanno studiando. A tutti voi in bocca al lupo, perché magari il traguardo è vicino. Dovete solamente scrivere la tesi, consegnarla e poi festeggiare con la vostra famiglia. In bocca al lupo per noi, Duran Duran.

0: L'appuntamento di questo mercoledì mi porta a salutarvi e a ringraziarvi per essere stati in mia compagnia. Lo rifacciamo domani dalle 10 alle 13, mi potete ascoltare sempre su Radio Selene, ma soprattutto potete continuare ad ascoltare la nostra musica che va avanti subito con il Vivi e Rivivi, e poi nel pomeriggio arrivano gli speaker di Radio Selene, quelli del pomeriggio, e quindi Gaia dalle 15, Mariano dalle 17, Paola dalle 19. Vi lascio alle notizie dalla Puglia, ringrazio Teo De Marinis per aver gestito tutta la parte tecnica e vi do appuntamento a domani. Un bacione da Rebecca, buon pranzo, ciao.
1: Stai ascoltando Radio Selene.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
2: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invito.

Questa è Radio Selenium.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 3 settembre 2026 è il 246esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:38 e tramonta alle 19:40. Il santo del giorno è San Gregorio Magno. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 settembre del 1914 il cardinale Giacomo della Chiesa diventa papa con il nome di Benedetto XV. Nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia continentale per la prima volta nel corso della guerra viene invasa dalle truppe alleate. Ed è il 3 settembre del 1982 quando a Palermo, in un agguato mafioso, viene ucciso all'età di 62 anni il generale dei carabinieri e prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. Con lui perdono la vita la moglie e l'agente di scorta. Nel 1995 nasce eBay, il primo sito di aste online, fondato da Pierre Omidyar. Il 3 settembre del 2025 viene ricordato per il tragico deragliamento della storica funicolare Elevador da Gloria a Lisbona, che causa 16 morti e 21 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 settembre del 1895 si gioca la prima partita professionistica di football americano a La Trobe, in Pennsylvania. Nel 1950 Nino Farina su Alfa Romeo 159 vince il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia nel Gran Premio d'Italia a Monza. E nel 1960, nella gara dei 200 metri alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti batte tutti con il tempo di 20 secondi e 5 e conquista l'oro, una vittoria che diventerà una delle icone dei 17esimi giochi olimpici organizzati in Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 settembre del 1968 Fabrizio De André rilascia l'album Tutti morimmo a stento. Nel 1970 Lucio Battisti vince il Festival Bar con Fiori rosa, fiori di pesco. E nel 1975 Adriano Celentano pubblica il disco Yuppidoo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ferdinand Porsche, nato a Maffersdorf il 3 settembre 1875 e scomparso a Stoccarda il 30 gennaio 1951. Ingegnere e imprenditore famoso per aver fondato la casa automobilistica Porsche, ancora oggi leader nel settore delle auto sportive. Compie oggi 79 anni l'economista ed ex presidente del Consiglio Mario Draghi. Spegne 67 candeline il conduttore radiofonico e personaggio televisivo italiano Marco Baldini. 54 candeline sulla torta dell'attrice, ballerina e conduttrice televisiva spagnola naturalizzata italiana Natalia Estrada. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 settembre 1989 del calciatore e allenatore Gaetano Scirea. A strappare alla sua famiglia la bandiera della Juventus fu un incidente stradale. Nel 1991 ci lasciava invece Frank Capra, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano, naturalizzato statunitense. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che molti patiscono per necessità, l'avaro per volontà.
0: Stai ascoltando

0: stai ascoltando Radio
1: Selene. E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, nelle relazioni l'empatia si unisce alla lucidità, creando un terreno fertile per intese e durature. Le idee innovative trovano sostegno e riconoscimento, alimentando motivazione e determinazione. Toro, l'equilibrio tra mente e cuore genera intuizioni che portano fortuna e soluzioni efficaci. La creatività trova terreno fertile per fiorire, trasformando sogni in realtà concrete. Gemelli, la giornata si presta a coltivare la curiosità senza limiti e a valorizzare ogni spinta verso il nuovo. Ogni passo è un tassello per costruire un futuro ricco e appagante. Cancro, la sensibilità si trasforma in forza creativa, rendendo fertile ogni idea per migliorare la vita e gli affari. Le relazioni si rafforzano grazie a una comunicazione sincera e profonda, aprendo porte a nuove collaborazioni. Leone, nuove connessioni aprono spazi di crescita personale e professionale. La creatività è la chiave per affrontare ogni sfida con fiducia e serenità. Vergine, il coraggio e la creatività sono motori potenti che spingono verso risultati sorprendenti e gratificanti. Le idee originali trovano terreno fertile, accolte con entusiasmo da chi riconosce il valore del nuovo. Bilancia, la leggerezza nell'affrontare le sfide crea un equilibrio prezioso tra ambizione e benessere. La giornata invita a sognare in grande, mantenendo i piedi saldi a terra. La ricchezza nasce dalla fusione di passione e strategia. Scorpione, l'attenzione ai dettagli si unisce a una visione creativa capace di aprire nuove prospettive e sbocchi concreti. Le idee prendono forma e trovano sostegno in alleanze solide e intelligenti. Sagittario, l'armonia tra mente e cuore sprigiona energia positiva, favorendo scelte coraggiose e lungimiranti. Le stelle prevedono che alcune idee originali verranno accolte con entusiasmo, aprendo strade di crescita e successo. Capricorno, momenti di riflessione favoriscono la chiarezza e il rinnovamento. La gentilezza e l'audacia si fondono in una danza che alimenta la crescita. La giornata porta sorprese positive e incontri significativi. Acquario, la giornata di oggi vi porta a guardare oltre le apparenze, cercando sempre la verità nascosta. Nuove connessioni e incontri possono portare a vantaggi insperati. La capacità di reinventarsi è un dono prezioso da coltivare. Pesci, l'intuito guida verso scelte che portano benefici concreti e soddisfazioni. I sogni audaci alimentano la voglia di trasformare il futuro con passi decisi. La giornata regala spunti preziosi per reinventare strategie e progetti. Oggi vi saluto con le parole di Gabriel García Márquez. Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l'avrai mai. Ciao a tutti e a tutte.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: scattare una foto.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano ma senza transitare per il paese. Cercheremo di capire cosa è successo, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani, mentre il COPASIR chiede nota informativa su quanto avvenuto. Intanto l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, parla invece della necessità di limitare il rilascio dei visti turistici per russi e bielorussi. Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Piervincenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quinta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Il Veneto è quindi la prima regione governata dal centrodestra a dare il via libera alla legge sul fine vita. Un'aggressione violenta con un tirapugni è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri a Padova ai danni di una donna, secondo le prime ricostruzioni una cittadina brasiliana di 51 anni. Per questo episodio di violenza i carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. Le immagini della standing ovation che il suo personaggio riceve nel film con cui era in gara all'Ido lo scorso anno si è fusa con quella che George Clooney ha ricevuto al Palazzo del Cinema, dove ieri, nella serata d'apertura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera dalle mani del presidente della Biennale. I film, ha detto l'attore, non fermano le guerre, non riducono l'inflazione, non risolvono le elezioni, ma ci ricordano che uno sconosciuto non è mai uno sconosciuto e che potrebbe semplicemente essere l'eroe nella storia di qualcun altro. Lo sport e il Teatro della Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio AIC 2026, organizzata dall'Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter è la società dell'anno. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Radio Selene. Lunedì 7 settembre noi di Radio Selene siamo a Martina Franca in piazza 20 settembre per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Lunedì 7 settembre vivi con noi di Radio Selene la tappa di Martina Franca di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia. Evento promosso dal Comune di Martina Franca. È una produzione Agenzia Evolve. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
5: Back to school da ProShop. Venerdì 4 e sabato 5 settembre, con una spesa minima di 15 euro, ricevi in regalo il pratico poncho antipioggia. ProShop, sempre con te.
0: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candecina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Radio Selene. Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutto

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Si respira un pochino, però si respira almeno qui dove ci troviamo noi negli studi di Brindisi. Buongiorno. Posso entrare? Toc toc, è permesso? E allora eccoci qui anche in questo giovedì 3 di settembre. Buongiorno a tutti voi, buongiorno a chi si è appena svegliato, a chi è già al lavoro, a voi che siete in auto in questo momento. Destinazione? Dove si va? Al lavoro? O magari qualcuno va anche al mare, eh? Anche di questo parleremo quest'oggi. Quindi benvenuti su Radio Selene. Io sono Ilia D'Arpa. Sarò con voi fino alle 10 anche oggi. Come al solito ci racconteremo un bel po' di cose, la nostra musica che ci accompagnerà. Dall'altra parte abbiamo quest'oggi con noi Dario Quagliarella, al quale auguro buona giornata. Direi che tutto, si può iniziare. Oh, ma come iniziamo quest'oggi?

0: Morri, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari qui su Radio Selene. E adesso, tra un cornetto e un caffè, è arrivato anche il momento di sentire che cosa accade in Italia e nel mondo, perché è arrivato il momento dell'informazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario della difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Nel frattempo, il presidente a stelle e strisce Donald Trump ha affermato: stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz.
2: Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin. Dopo i fatti di Lipsia, identificati 2 sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca: un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Quest'ultimo, riferisce la Bild, è entrato in Schengen con un visto italiano, ma fonti di sicurezza dopo i primi accertamenti escludono l'uomo sia transitato in Italia. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei, ma Salvini prende le distanze. C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa.
3: Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri sera al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Piervincenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci.
2: Dopo 2 giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la 4ª regione italiana e la 1ª amministrata dalla centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Il Veneto è quindi la 1ª regione governata dal centrodestra a dare il via libera alla legge sul fine vita.
3: La fallenta ancora la sua presa sull'Italia. Oggi solo Bari sarà in allerta massima, mentre domani i bollini rossi raggiungeranno quota 0 e resteranno 12 città in preallerta. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, le 12 città con bollino giallo sono Ancona, Bari, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Completano il quadro di venerdì le restanti 15 città, tutte con bollino verde, ossia condizioni meteo che non comportano un rischio per la salute.
2: La pallavolo. Le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli europei di volley. Battuta 3-1 a Brno, la Svezia, avversaria già sconfitta nel girone ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre, che infilano la 7ª vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Oggi eravamo poco lucidi e troppo nervosi, ha detto però il CT Velasco.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
1: Radio Selene.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, 2 confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
7: Famila, tutto un altro sottocosto.
8: Cosa
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
0: To school da ProShop. Venerdì 4 e sabato 5 settembre, con una spesa minima di 15 euro, ricevi in regalo il pratico poncio antipioggia. ProShop, sempre con te.
9: Nuovi infissi, nuova vita.
10: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
9: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
10: Da oltre 30 anni, Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
9: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
10: Seguilo sui social.
11: Lunedì 7 settembre noi di Radio Selene siamo a Martina Franca in piazza 20 settembre per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Lunedì 7 settembre vivi con noi di Radio Selene la tappa di Martina Franca di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia. Evento promosso dal Comune di Martina Franca. È una produzione Agenzia Evolve.
1: Questa è Radio Selene.
0: Buongiorno, ancora buongiorno a chi si è svegliato questa mattina e ha deciso di essere dei nostri. Grazie, ma grazie veramente. Allora, c'è la nostra musica che vi accompagna, tra un po' anche i nostri argomenti. Subito Olivia D.

0: Pino Daniele qui su Radio Selene con Voglio di più in questo nostro giovedì 3 di settembre. E oggi si chiudono i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Beh, che dire, insomma, è stato bello, Gli atleti torneranno a casa, le medaglie partiranno con loro, gli applausi lentamente si spegneranno, ma a Taranto qualcosa resterà e soprattutto continuerà a crescere. Perché dico tutto questo? Perché accanto allo stadio Iacovone è nata la foresta degli atleti del Mediterraneo, ovvero uno spazio verde pensato proprio come eredità ambientale dei giochi. Quindi sono stati piantati i primi alberi, tra cui degli ulivi simbolicamente legati ai paesi che hanno preso parte alla manifestazione. E non finisce qui, no, perché la piantumazione continuerà anche nei prossimi mesi, proprio con l'obiettivo di creare un vero punto di riferimento verde permanente per la città, e Taranto ne ha veramente bisogno, soprattutto dell'ulivo, no? Perché non potrebbe esserci, secondo me, simbolo più bello proprio dell'ulivo, un albero che parla di Mediterraneo, di pace, di radici e di resistenza per tutti gli amici tarantini. Pensate che i giochi hanno portato in Puglia oltre 4.000 atleti provenienti da 26 paesi impegnati in 33 discipline. Per qualche settimana Taranto è veramente diventata un piccolo crocevia del Mediterraneo. E allora mi piace pensare che questa foresta rappresenti il modo più bello per salutare tutti quanti loro, perché piantare un albero significa lasciare qualcosa a chi verrà dopo di noi.
1: Salida del vuelo con destino a la

Viajando por el mundo, Carol G e Manu, ciao! Io voglio dare il buongiorno a tutti, ma proprio tutti quanti voi che già state inviando i vostri messaggi al 347-7272-274, ci sta, no? Cioè, voglio dire, tra un cornetto, un caffettino, una brioche, anche l'idea di dare il buongiorno a noi, che carini che siete, ma grazie, grazie veramente a voi tutti, auguro veramente, veramente una felice giornata. Magari fatemi anche sapere se avete programmi quest'oggi, dove andrete, se state ancora lavorando, se qualcuno di voi ha deciso di andare al mare, io lo farò. Zitti, non lo diciamo a nessuno. Però voi continuate a seguirci mentre io continuerò ad accompagnarvi con la nostra musica ed eccolo qui. Ma come siamo dolci e romantici questa mattina, è vero o no? E allora vi porto nel 2023, lo faccio con un grandissimo artista, amatissimo da tutti noi, Claudio Baglioni.

0: Radio Selene, questa è la nostra musica, ma anche i nostri consigli. Allora, posso chiedervi cosa fate lunedì 7 settembre? No, perché noi di Radio Selene siamo a Martina Franca in piazza 20 settembre per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti in mezzo alla piazza. E come sempre sarà una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti che sono loro, Toti e Tata, poi il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia e il nostro DJ set. E allora prendete nota, lunedì 7 settembre dovete assolutamente vivere con noi di Radio Selene la tappa di Martina Franca di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scoprite di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Martina Franca, è una produzione Agenzia Evolve.
1: Questa è Radio Selene.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
9: Grazie.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie a voi.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
1: Questa è Radio Selene.

0: 8:44 qui su Radio Selene c'era anche Nick Kershaw e adesso attenzione perché andiamo a vedere come sarà il tempo oggi.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsioni meteo in Puglia di oggi, giovedì 3 di settembre. C'è sempre questo campo di alte pressioni che abbraccia la nostra regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Di conseguenza i cieli saranno anche quest'oggi in prevalenza sereni o poco nuvolosi proprio per l'intera giornata. I venti sono moderati dai quadranti nord-occidentali. Le temperature massime sono comprese tra i 30 e 34 gradi, mentre i valori notturni non subiranno grosse variazioni. Per quanto riguarda i mari, abbiamo basso Adriatico e canale d'Otranto mosso, mentre lo Ionio è quasi calmo.
1: Stai ascoltando

Che bello ritrovare Tananai con Oh mia bella Madonnina. Allora, adesso però fate veramente molta attenzione perché sta per arrivare una gran bella novità. Due giovani cantautrici che tra l'altro io adoro, giovanissime, e per la prima volta decidono di collaborare insieme. Parliamo di Ariete, molto brava questa ragazzina, è il ritorno attesissimo di Angelina Mango, insomma, ripresasi dopo insomma un periodo decisamente buio, e adesso ha deciso di collaborare proprio con Ariete. C'è questa canzone dove c'è un tema veramente molto importante, perché qui parla di amore, ma non è un amore nel senso classico, si parla soprattutto di amicizia, di quegli incontri che arrivano quasi per caso e poi scopri che hanno cambiato qualcosa nella tua vita. Ebbene, Ariete ha spiegato che il brano nasce proprio dalla loro amicizia e dalla scelta di esserci l'una per l'altra, anche quando la vita diventa imprevedibile. E allora qui su Radio Selene la nuova di Ariete, Angelina Mango in Che bella

0: Radio Selene.
1: 8:47, buongiorno, bentrovati, ben svegliati voi che avete appena acceso la radio, voi che vi siete connessi, che siete comunque in nostra compagnia. Questa è Radio Selene, subito Giovanotti Alfa.

0: James Blunt, 8:54. Allora, eccoli qui, arrivano loro. I Coldplay, che sono attualmente in pausa, sul loro sito ufficiale non risultano concerti programmati al momento, anche se comunque Chris Martin ha detto che il tournone ha fatto terminato, che ci sono circa ancora 138 spettacoli da realizzare in giro per il Sud America, Stati Uniti, Europa, e molto probabilmente toccheranno nuovamente l'Italia.
1: Oh

0: Celeste al 9 e 2 primi e adesso attenzione perché in questo caso ritorna su Radio Selene nuovamente l'informazione, questa volta con le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Incidente sul lavoro ieri mattina a Bari. Un operaio è precipitato da un'altezza di 5 metri finendo in un intercapedine mentre era impegnato in lavori di manutenzione nella zona industriale. L'uomo non avrebbe riportato gravi lesioni. È stato soccorso e recuperato dai vigili del fuoco. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Non è ancora chiaro come mai l'operaio sia precipitato. L'intervento delle squadre di vigili del fuoco è durato diverse ore. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha escluso ogni ipotesi di chiusura dello stabilimento Brovedani di Modugno. Lo si apprende da una nota pubblicata sul sito del Ministero che ha fatto riferimento al primo tavolo dedicato alla vertenza che si è tenuto ieri nella sede ministeriale. Il MIMIT ha condiviso con tutte le parti coinvolte, si legge in una nota, la necessità di individuare una prospettiva industriale capace di garantirne il rilancio e la salvaguardia dei lavoratori. Nei prossimi giorni saranno approfondite le misure di sostegno al reddito più idonee a tutelare i lavoratori interessati, mentre proseguirà il confronto per definire le condizioni necessarie a dare continuità all'attività produttiva. Le parti torneranno a riunirsi il prossimo 29 settembre. Il Comune di Bari, grazie a una variazione d'urgenza al bilancio di previsione, ha stanziato 3 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria nelle scuole e negli asili cittadini gestiti dal Comune. In cantiere la riqualificazione degli spazi destinati alle mense scolastiche, la climatizzazione degli ambienti, l'impermeabilizzazione dei lastrici solari, il rifacimento delle guaine. Abbiamo compiuto uno sforzo straordinario per un ente locale, ha detto Leccese. Sappiamo bene però che non basta, gli edifici scolastici comunali avrebbero bisogno di interventi massicci. Le nostre stime ci dicono che soltanto per adeguare gli impianti di climatizzazione delle scuole comunali servirebbero almeno 94 milioni di euro, la previsione del primo cittadino. Calcio Serie C, l'assemblea dei soci della Filmauro ha approvato il bilancio della SSC Bari effettuando la ricapitalizzazione necessaria per risolvere la situazione di squilibrio evidenziata dalla procura di Bari nell'inchiesta per bancarotta fraudolenta aperta a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. È l'indiscrezione pubblicata questa mattina dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Come previsto, l'azionista avrebbe rinunciato ai crediti vantati nei confronti della società biancorossa. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Radio Selene.
7: Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
9: Famila, tutto un altro sottocosto.
10: Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
1: Radio Selene.
0: 6 minuti dopo le 9 ed eccoci qui in questa che è la nostra seconda ora insieme. E tra poco lanceremo così anche un bell'argomento, perciò mi raccomando rimanete con noi. Subito però Emma

Antonello Venditti, il compleanno di Cristina, ne approfittiamo per fare un mondo di auguri a tutti quanti voi che oggi festeggiate il vostro compleanno. Ma noi in questa nostra seconda ora invece vogliamo parlare di questo mese, il mese di settembre, che per molti sicuramente insomma significa ritorno al lavoro, scuola che ricomincia, forse sveglie che tornano a suonare quasi all'alba e si sente quella sensazione che l'estate sia ormai alle spalle. No, non è vero, perché noi siamo in Puglia e qui il costume da bagno non si mette via così facilmente. Io lo indosserò tra poco. No, non è per invidia, perché so che sicuramente molti di voi in questo momento ci stanno ascoltando dalle nostre spiagge con questo mare di settembre che ha qualcosa di speciale. Perché? Perché secondo me, ma anche secondo molti, le spiagge a settembre cominciano a svuotarsi, spariscono lentamente le grandi folle di agosto, c'è meno traffico e finalmente si trova parcheggio senza dover promettere, che ne so, un cero al santo patrono, e persino il mare sembra aver cambiato faccia, quindi diventa più silenzioso, più intimo, quella luce di settembre che è un po' più morbida e quei tramonti che sembrano quasi volerci dire: ehi amici pugliesi, guardate che l'estate non è ancora finita. E in effetti ufficialmente in Puglia la stagione balneare 2026 proseguirà fino al 13 di settembre sicuro, mentre il controllo della qualità delle acque continua per tutto il mese. E tra l'altro ricordiamolo, abbiamo anche un mare di cui andare veramente orgogliosi, perché il 99,9% delle acque di balneazioni pugliese è classificato eccellente. Wow! E allora ve la faccio questa domanda: per voi settembre, o meglio a settembre, l'estate è ufficialmente finita oppure finché c'è il sole si va al mare? E soprattutto vi chiedo, fino a che mese avete il coraggio di fare il bagno? Me lo dite? 347 7272 274.

Serena Brancale, Levante e Daria con questa grande canzone che ci ha accompagnato veramente. Delia, scusate, non Daria. Confusa con il nostro Dario Quagliarella. Che praticamente, insomma, ci ha accompagnato e continuerà ad accompagnarci. Allora, stiamo parlando di settembre. Se per molti di voi significa praticamente estate finita, oppure si va al mare finché c'è il sole, soprattutto fino a che mese avete il coraggio di fare il bagno? Io per settembre sicuramente sì, ottobre dipende, non lo so, novembre assolutamente no, però sentiamo cosa ne pensate voi. C'è Laura da Andria che mi scrive: settembre tutta la vita, io e mio marito aspettiamo proprio questo periodo, quindi partiamo la domenica mattina presto, direzione Monopoli, colazione e poi mare, bagno almeno fino alla fine di settembre. C'è Francesco da Lecce, dice: io il costume non lo metto via proprio, se la giornata è bella faccio il bagno anche a novembre, che coraggio. Il mare a settembre poi è uno spettacolo, dopo agosto sembra insomma che ce lo restituiscano, è un po' quello che pensiamo tutti quanti. Saluto anche Nicola da Milano: se si va al mare a settembre il mare è ancora più bello. Un abbraccio forte anche a Giovanna da Bari che dice: non ci crederai, ma ieri primo giorno di mare dopo luglio e agosto, fra trasloco, quindi sistemare casa, inizia ora la mia estate. Buona giornata a tutti quanti voi, buona estate a te. Allora Giovanna, felice giornata. Mentre Domenico mi dice: beh, insomma, c'è un limite, fino a quando c'è un briciolo di sole io ci vado, che ne so, il sole che ti sorride, il mare lo permette, quindi ci si va perché è molto rilassante, tutti i pensieri scompaiono, anche se un pochino fresca l'acqua, ma molto meglio perché così tonifica. Quindi assolutamente d'accordo che si va ancora al mare. Ora c'è con noi Fiorella Mannoia.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Radio Selene.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
1: Questa è Radio Selene.

La grande voce di Sting e il suo Fields of Gold. Allora, ancora messaggi. Innanzitutto voglio salutare Antonio D'Andrea che mi ha inviato due video bellissimi di praticamente una vacanza ad Ibiza. E c'è mare veramente stupendo, quindi voglio salutarvi augurandovi una buona giornata. Playa de Comte, credo che sia, Antonio, che meraviglia, grazie, mi hai fatto sognare. Però ti consiglio magari il prossimo anno il Salento. Spiagge meravigliose e acque così belle, cristalline. Allora, lo sai insomma che tutta la Puglia è decisamente bella. Poi voglio salutare anche Serena che mi scrive da Lecce, che dice: per me l'estate finisce quando smetto di andare al mare, non quando lo decide il calendario. E vivendo in Salento, diciamo che a settembre me lo tengo bello stretto. Saluto anche Lello invece mi dice che praticamente insomma lui il bagno lo fa quando praticamente insomma c'è ancora caldo, quindi il bagno l'ho fatto ai primi di novembre, non molto tempo fa. Che coraggio! Mentre suo nipote, che ha

0: stato preso in pieno da un motorino elettrico.
1: Porca
0: quindi
1: pupazza.
0: Mo devo andare all'ortopedico, mi deve mettere la ginocchiera e devo portare le stampelle per un tot di tempo. Cioè, quindi la mia vita va avanti lo stesso. Io sono una leonessa.
1: Brava.
0: E quindi adesso sono più forte di prima.
1: Brava, brava, brava. Certo, però, che periodino, mamma mia. Anna Rosa, innanzitutto ti abbraccio forte forte e soprattutto ti auguro una pronta guarigione. Che dire, è andata così, però dai, speriamo meglio nella prossima estate. Magari se tu sei temeraria, il bagno prima o poi riuscirai a farlo.

Grandissimo All Stewart, ma cosa siamo andati a ritrovare? E dal passato si ritorna ai nostri giorni. Che meraviglia che è questa canzone, che è una novità qui su Radio Selene, la nuova di Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Continua la musica e continuano anche i consigli qui su Radio Selene. Allora voglio parlarvi ancora una volta di Palazzo delle Arti Beltrani. Continua la stagione artistica 2026, quindi ancora grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi proprio lì nel cuore della città di Trani. Prossimo appuntamento domenica 6 settembre ore 21. Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz e soul, con un mix delle più belle canzoni della musica italiana unite a sue composizioni originali. Ebbene, condurrà il pubblico in una serata ricca di atmosfera, di classe, di grandi emozioni. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
2: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Ed eccoci qui, giunti al momento dei saluti. Si conclude il nostro appuntamento di questo giovedì 3 di settembre. Grazie a tutti quanti voi per aver interagito con noi, per essere stati in nostra compagnia. Ringrazio Dario Quagliarella per la parte tecnica. Da Ilia baci e a domani.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici, buon giovedì mattina a tutti voi che siete in ascolto. Beh, come va? Siamo quasi sul finire di questa settimana che ci ha proiettato verso i doveri, gli impegni di questo mese di settembre che va a sancire l'inizio di un nuovo anno emotivo, così lo abbiamo definito, non il gennaio classico, ma comunque quel mese che apre progetti, idee, si spera di realizzare molto, di vedere dei cambiamenti, per cui è stata una settimana impegnativa, ma bella devo dire. Noi la viviamo con voi come sempre, ogni mattina, ogni pomeriggio, ogni sera ci siamo per accogliere i vostri stati d'animo, per restituirvi tanta energia, spensieratezza, gioia, tutto sempre a suon di musica, quella di Radio Selene. Saluto Dario Quagliarella che oggi sarà con me in regia. Buongiorno Dario e buongiorno a tutti coloro che stanno lavorando già dalle prime luci dell'alba. Siamo pronti per partire, la musica c'è, io ci sono, e allora partiamo.
0: Questa è

0: meraviglioso brano che apre questo nostro giovedì mattina More Than Words, perché è la musica spesso e volentieri che riesce a comunicare con noi molto più di quello che riescono a dire le parole. Buongiorno amici, sono le 10 e un minuto.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Machine Gun Kelly with Khalifa, Girl Next Door, nel nostro appuntamento e benvenuti su Radio Selene. Diamo la linea alla redazione giornalistica a questo punto per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il cancelliere tedesco Merz starebbe cercando di guadagnare consensi in Germania attraverso quelli che considera passi quasi duri nei confronti della Russia, ma lo farebbe in modo estremamente goffo. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riportato dall'agenzia TASS. In precedenza il presidente russo Vladimir Putin aveva definito i nuovi provvedimenti antirussi adottati dalla Germania con il pretesto dell'incidente con un drone all'aeroporto di Lipsia un grave errore delle autorità tedesche, contrario agli interessi della popolazione del paese.
2: Intanto nella notte Kiev è stata colpita da un attacco di droni russi per la settima notte consecutiva, riportano i media ucraini, dando notizia anche di un raid delle forze di Mosca su Odessa che ha causato almeno 17 feriti.
3: Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal, che segnala come la guerra potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Il mantenimento di 50.000 truppe nella regione consente al presidente americano Donald Trump la flessibilità di cui ha bisogno mentre valuta le prossime mosse.
2: Migliaia di cittadini sono scesi nelle strade di Ceuta per ribadire la sovranità spagnola e per cercare risposte in merito alle recenti crisi migratorie che hanno colpito l'exclave. I media spagnoli poi hanno pubblicato un rapporto in cui l'ondata di fine luglio sarebbe stata pianificata e sostenuta dai militari marocchini. Dopo la notizia, le tensioni sono aumentate in modo esponenziale in tutto il paese, scatenando manifestazioni nelle principali città spagnole.
3: Le immagini della Sengovation, che il suo personaggio riceve nel film con cui era in gara all'Ido l'anno scorso, si affusa con quella che George Clooney ha ricevuto al Palazzo del Cinema, dove ieri, nella serata d'apertura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera dalle mani del presidente della Biennale. I film, ha detto l'attore, non fermano le guerre, non riducono l'inflazione, non risolvono le elezioni, ma ci ricordano che uno sconosciuto non è mai uno sconosciuto e che potrebbe semplicemente essere l'eroe nella storia di qualcun altro.
2: Il tennis. Si è chiuso al secondo turno il percorso di Matteo Berrettini agli US Open. Il tennista azzurro ha perso contro Mariano Navone, che al debutto ha eliminato Novak Djokovic per 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 in 3 ore e 29 minuti di gioco. Al prossimo turno sarà derby argentino con Echeverri. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini. Nel secondo turno degli US Open saranno 4 gli azzurri impegnati: Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci e Flavio Cobolli.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
5: Famila, tutto un altro sottocosto.
6: Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Back to school da ProShop. Venerdì 4 e sabato 5 settembre, con una spesa minima di 15 euro, ricevi in regalo il pratico poncho antipioggia. ProShop, sempre con te.
1: Radio Selene.
0: Proprio quest'oggi si parlava Ilia della bellezza di andare al mare anche finché la stagione ce lo permette. Per noi è estate finché brani come questo animano le nostre giornate. Arriva La Testa Gira, Fred De Palma, Nitta, Demi Schilla e poi anche Jason Derulo, What to What Me.

Jason Derulo nel nostro appuntamento, benvenuti amici, buon giovedì 3 settembre, come state? Come va? Avete fatto dei viaggi di recente? No, perché lo sappiamo, gli aeroporti di Puglia ormai sono un luogo da cui si parte e in cui si torna con piacere, soprattutto per coloro che hanno preso un volo verso direzioni estive e non solo, perché c'è chi dal caldo è fuggito proprio perché non ne poteva più. C'è una novità che riguarda gli aeroporti di Puglia, in particolar modo l'aeroporto di Bari, nasce la Sensory Room, che è una sala dedicata a chi ha necessità di trascorrere del tempo in un ambiente meno ricco di stimoli, in modo da partire in totale tranquillità. Ci rivolgiamo soprattutto ai passeggeri con autismo. È un modo questo per garantire dei viaggi che siano veramente inclusivi, perché è lo stesso presidente di Aeroporti di Puglia che lo dice: non basta promuovere l'inclusione senza fare delle azioni concrete per permettere a tutti di stare a proprio agio, perché il viaggio è un diritto di ogni persona, però una società davvero inclusiva non può limitarsi a dire che tutti possono viaggiare senza dare dei mezzi concreti. E quindi nasce questa Sensory Room che, pensate, è accessibile alle persone con autismo già qualche giorno prima, anche alle famiglie naturalmente, in modo tale che chi deve viaggiare possa prendere confidenza con questa sala, familiarizzare con lo spazio circostante, vedere cosa c'è a disposizione dei passeggeri e conoscere anche il personale, e permettere che il viaggio sia poi un'esperienza davvero rilassante, bella, positiva. Quindi complimenti all'aeroporto di Bari e speriamo che questa sala possa essere poi presa ad esempio anche dal resto degli aeroporti. Possiamo comunque dire che c'è stato un bellissimo incremento anche quest'anno rispetto ai viaggi fatti, le partenze che sono partite, per l'appunto, scusate la ripetizione, dagli aeroporti di Bari e di Brindisi. È stato registrato un 11% in più a Bari, un 10% in più a Brindisi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quindi possiamo proprio concludere dicendo che gli aeroporti di Puglia sono un luogo affollatissimo e questo ci fa davvero piacere.

La stessa direzione di Paola Iezzi è quella che percorriamo noi con la musica di Radio Selene. Devo dire che ci siamo abituati a sentirla da sola, Paola, senza Chiara. Prima era un binomio per noi davvero imprescindibile, però devo dire, funziona, funziona. Come ha funzionato nel 1989 quest'album da cui è estratto l'omonimo singolo che stiamo per ascoltare, Liberi Liberi di Vasco, un album che ha proiettato il nostro comandante verso quello che sarebbe stato il successo negli stadi. E allora lo ascoltiamo in una versione romantica e disincantata, Vasco Rossi.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: una breve pausa estiva, riprendono i nostri consigli di lettura, lo facciamo felicemente in compagnia e in collaborazione con le vecchie segherie Mastro Totaro di Bisceglie. E diamo il buongiorno a Viviana Peloso, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te Rebecca, buongiorno a tutti.
0: Parliamo di libri in questa nostra rubrica e allora subito qualche consiglio per i nostri ascoltatori.
1: Allora, due consigli di libri che ho letto un po' durante queste vacanze estive, diciamo, e che sono dei libri veramente carezza con cui vi consiglio di cominciare quest'autunno. Sono dei libri molto dolci ma anche molto intensi, molto profondi. Il primo è quello di Gianni Solla, napoletano, si intitola La memoria delle foglie ed è pubblicato per Einaudi, è uscito appunto qualche settimana fa. È un libro molto intenso, racconta di questa storia che ha per protagonista quest'uomo Lorenzo, che dopo tanti anni ritorna in questo vivaio che è appartenuto a suo padre, che si trova nella periferia di Napoli e diciamo si trova in un momento della sua vita in cui sono più le cose che non ha che quelle che ha, e per esempio non ha più la moglie perché è morta qualche anno prima prematuramente, non ha più un rapporto con i suoi due figli Tommy e Roberta e soprattutto non ha più un lavoro. Dentro il vivaio trova quest'uomo che è subentrato appunto nella proprietà, nella gestione di questo posto, che si chiama Renato, un uomo molto anziano però molto anche ironico, molto affabile, che gli offre la possibilità di un nuovo lavoro. Libro davvero poetico, molto dolce, molto profondo, molto, diciamo, che induce a fare riflessioni. Sulla stessa linea anche quest'altro libro che vi consiglio, che è di un canadese che si chiama Jean-François Bushman, si intitola Un varco verso il giorno, edizioni La Serra. Questo libro è anche questo un libro meraviglioso da sottolineare su ogni riga, perché è uno di quei libri che fa pensare, pieno di riflessioni. Racconta la storia di questi due fratelli, è ambientata appunto in queste foreste, in questi posti meravigliosi pieni di alberi, estremamente a contatto con la natura. Uno ha 60 anni ed è quello che parla, che racconta, e fa questa sorta di bilancio su quella che è stata la propria vita e soprattutto sul rapporto con suo fratello schizofrenico dall'età di 13 anni, per cui è un libro, lo dice l'autore stesso, in questa storia non succede quasi niente, ma ogni cosa che succede acquista un significato, per cui vi troverete a fare con l'autore delle riflessioni sulla vita in generale, sui bilanci, sui rapporti.

0: Totaro di Bisceglie. Se volete riascoltare la rubrica è disponibile nella sezione podcast sul sito o sull'app di Radio Selene e la rubrica consigli di lettura vi aspetta ogni giovedì qui su Radio Selene alle 10:30. Grazie Viviana, alla prossima!
1: Grazie a voi, grazie a te, alla prossima!
2: Stai ascoltando Radio

Adina Howard, What's Love Got to Do With It? Nel nostro appuntamento di questo giovedì, ancora benvenuti in questo spazio in cui condividiamo anche la nuova musica, le novità, quella che arriva è quella di Malcolm Todd, un brano che ci racconta una situazione intima, malinconica, legata anche in questo caso alla fine di un rapporto, una situazione purtroppo molto comune, legata anche alla mancanza di coraggio quando non riusciamo ad esprimere ad alta voce i nostri sentimenti, le nostre emozioni. E allora l'ascoltiamo insieme, Malcolm Todd con Hearings.

0: Amici, vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre, questo sabato, a partire dalle 21, siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli e ancora visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi dunque per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre, questo sabato, vi aspettiamo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Non lo so come mai, ormai da un po' non faccio.

0: Radio Selene.
1: Ancora buon giovedì mattina a tutti coloro che stanno lavorando, vi saluto, vi penso, ma penso anche a tutti coloro che si stanno godendo gli ultimi giorni di ferie con un pizzico di malinconia. Dai, forza, potete farcela anche voi a rientrare al lavoro. Levante, niente da dire.

Annalisa con Maschio nel nostro appuntamento di oggi, e ancora benvenuti in questo giovedì 3 settembre. Cosa state facendo di bello? Io vi ricordo che grazie al nostro numero WhatsApp ci potete scrivere, ci potete ascoltare, ci potete raccontare dove siete, perché io leggo tanti messaggi, siete un sacco carini, devo dire, per esempio da Molfetta, ascoltano le curiosità, le attendono, apprezzano la nostra musica. C'è da dire che il merito dei brani va al nostro programmatore musicale, Onofrio Ambrosino. Non sono io che li scelgo, ma sono io che in qualche modo vi traghetto tra un brano e l'altro, e lo faccio con immenso piacere, e lo farò sino alle 13 di oggi in una diretta che ci porta anche avanti e indietro nel tempo. Questo brano arriva dal 1991 e magari ci farà anche ballare un po', perché sì, è giovedì, ma dentro di noi vive il weekend. Crystal Waters, Gypsy Woman.

0: Talk to you e parlo con voi, vi do il buongiorno, vi accolgo in questa nostra puntata che ci traghetta verso il weekend. Buon giovedì a tutti. Nel nostro viaggio ritagliamo uno spazio anche per le informazioni e per gli aggiornamenti. Questi sono quelli di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È il giorno delle ombre russe. È il giorno della paura, del grande allarme per le possibili infiltrazioni di Mosca nel dibattito in Europa, nella politica in Europa, sui social in Europa, in vista delle campagne elettorali che ci saranno in tutti i grandi paesi del continente e dell'Unione. È una paura che riguarda l'infiltrazione sui social, nei meccanismi elettorali e anche il sostegno ai candidati. E lì le ombre vanno a investire il generale Vannacci, che non è certo un segreto, era il nostro rappresentante militare presso l'ambasciata a Mosca proprio nel periodo dell'inizio della guerra d'Ucraina. Quanto ci sia di vero e quanto ci sia di psicosi, quanto ci sia di paura e quanto ci sia di timore fondato su una serie di elementi lo si stabilirà. Ma oggi improvvisamente, dopo quello che è successo con quell'azione di guerra ibrida coi droni all'aeroporto di Lipsia in Germania e la denuncia da parte del governo di Berlino nei confronti del Cremlino, tutto assume evidentemente una dimensione che può essere realistica. E bisogna avere chiaro cosa è appunto il rischio, quanto si rischia, quanto c'è di ombra e quanto c'è di realtà. Ma tutto questo condiziona adesso il dibattito europeo e anche fatalmente quello del nostro paese.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, tre birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
5: Famila, tutto un altro sottocosto.
6: Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
1: Radio Selene.
0: Benvenuti nel nostro giovedì mattina, amici. Tra poco parliamo del pranzo. Sì, perché cucinare oggi per i diversi membri della famiglia è davvero una cosa complicata se bisogna assecondare tutti i gusti. Oppure si mangia quello che si trova a tavola. Ne parliamo tra poco.

Eccoci nel nostro giovedì di musica, ancora benvenuti in questo nostro spazio. Buongiorno da Radio Selene. Allora, parliamo di pranzi. Oggi cucinare non è una cosa facile, al di là della difficoltà proprio di mettere insieme degli ingredienti e preparare qualcosa di buono, è proprio l'idea di stilare un menù. Perché? Perché nelle nostre famiglie ormai è sempre più frequente che ci sia il membro allergico a quella determinata cosa, quello intollerante a quell'altra cosa lì, la persona che sta semplicemente seguendo una dieta e quindi che può mangiare delle cose o non può mangiarle, chi fa delle scelte etiche, tra l'altro rispettabili, quindi il veganesimo, non si mangia la carne o derivati degli animali, eccetera, eccetera, eccetera. Vado a confrontare questa situazione attuale con quello che invece esisteva un po' di tempo fa, quando ci si sedeva a tavola e la regola era: si mangia quello che si trova. Punto. Senza obiettare, una regola spartana, non dico giusta, ma sicuramente più funzionale alla preparazione del pranzo. Non si potevano fare richieste. Se non ti piaceva quello che c'era a tavola, due opzioni avevi: o te lo mangiavi lo stesso, o andavi a letto, se era una cena, senza mangiare. Non dico che proprio fosse l'approccio più giusto, però rendeva forse le cose più semplici a chi si occupava del pranzo o della cena. Ad oggi invece cucinare può diventare veramente frustrante o comunque una grande, non dico perdita di tempo, però bisogna investirne tanto di tempo per preparare quello che piace a tutti. Allora io voglio chiedere, ma nelle vostre case come funziona? Trovate una via di mezzo? Riuscite a preparare un piatto unico che possa piacere a tutti ancora? Oppure bisogna proprio, ecco, scervellarsi per rendere tutti quanti soddisfatti? Fatemelo sapere al 347-7272-274, così confrontiamo un po' le vostre e le nostre abitudini.

nel nostro appuntamento di oggi. Ancora benvenuti in questo spazio in cui vogliamo parlare del vostro pranzo. Se riuscite anche a pranzare tutti insieme, perché c'è da dire che oggi è molto complicato anche questo, sedersi a tavola alla stessa ora. E in quel caso preparate un piatto unico per tutti, oppure fate pietanze diverse per accontentare tutti i gusti? Fatemelo sapere.

0: anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence tutto in uno a soli 2,99€.
4: Famila, tutto un altro sottocosto.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

lontano dal tuo sole, Neffa. Che brano, ragazzi, dal 2009 lo abbiamo cantato anche questo. Buongiorno e benvenuti su Radio Selene. Amici, parliamo di cucina, di menù soprattutto. Perché? Perché ad oggi, lo raccontavamo, sono tante le richieste che facciamo, soprattutto se andiamo al ristorante, perché questa è una problematica che non riguarda solo le famiglie e quindi chi si occupa di preparare il pranzo, ma riguarda anche tantissimi chef e cuochi che ogni volta che devono entrare in servizio, che devono lavorare, è come se dovessero svolgere una missione, perché c'è chi è allergico, chi non mangia latticini, chi dice niente aglio, io sono vegano, io non voglio i crostacei, insomma è davvero complicato accontentare un po' tutti i gusti. Voi direte, sì, ma gli chef devono fare quello, è il loro lavoro. Eh sì, ma fino ad un certo punto. Se infatti tempo fa il menù rappresentava l'espressione della visione del cuoco, oggi sempre più spesso è un punto di partenza che bisogna adattare alle esigenze di chi si accomoda a tavola, ed è veramente complicato, anche perché bisogna dire che gli chef dicono che a volte queste richieste non sembrano tanto tanto motivate dalle reali esigenze del cliente, ma piuttosto un capriccio, una preferenza alimentare. E bisogna considerare che quando si fa una richiesta di questo genere, spesso e volentieri la cucina si mette in moto ed è complicato gestire il tutto, perché gestire un'allergia non è come gestire un'intolleranza. Se una persona si dichiara allergica, significa che non ci devono essere nemmeno piccole forme di contaminazione, significa cucinare da un'altra parte. E bisogna spesso e volentieri considerare che queste richieste vanno avanzate con un po' d'anticipo, in modo tale che la cucina si possa preparare a soddisfare le richieste del cliente. E quindi anche amici cuochi e chef, lo chiedo a voi, come si gestisce ad oggi questa situazione? E lo richiedo ai nostri ascoltatori, nelle vostre case come gestite la preparazione del pranzo e della cena? Si preparano più piatti oppure riuscite a soddisfare tutti quanti con un'unica preparazione? Se sì, cosa fate? Dateci qualche consiglio. 347 72 72 274.

Otis Blue, Paul Young nel nostro appuntamento di questo giovedì. Ancora benvenuti su Radio Selenia, amici. Tante le novità che arrivano in radio, spesso e volentieri gli artisti amano parlare d'amore, della fine di una relazione. Qualcuno lo fa con tristezza, altri, come Olivia Dean, preferisce invece raccontare di quei piccoli passi che portano alla guarigione, portano alla bellezza di affrontare, sì, la fine di una relazione, pensando che magari c'è qualcosa di nuovo che può arrivare. E bisogna procedere un giorno

0: Questa è Radio Selenio.
1: Buongiorno amici, ancora buon giovedì a tutti coloro che sono in viaggio, a chi è in auto, come va, come state, dove andate? E buongiorno a chi sta lavorando, vi teniamo compagnia con la musica. Arrivano i Milky Chance con Soul and Dance e poi anche Noemi.

nel nostro appuntamento di questo giovedì. Benvenuti amici, siete su Radio Selene in diretta sino alle 13. Ci potete raccontare cosa fate, da dove ci ascoltate. Vi ricordo a proposito che potete anche scaricare l'applicazione di Radio Selene, così se per caso questo brano avete troppa voglia di ascoltarlo ma avete appena trovato parcheggio, beh, nel resto della strada del tragitto ci potete ascoltare con il vostro telefono, un paio di cuffiette ed è fatta. Con voi ci sarà anche Stevie Wonder, It's You.

0: Buongiorno da Radio Selene, sono le 12 e un minuto.
1: Es una voz.

0: Ed eccoci in questo nostro spazio, ancora pronti a vivere tanta musica in vostra compagnia. Benvenuti su Radio Selene. Diamo la linea a questo punto alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Con l'Egitto l'Italia dovrà affrontare sempre più il tema dell'immigrazione. Oggi il ministro Tajani firmerà un accordo con l'omologo egiziano per far sì che la collaborazione tra i due paesi possa garantire sempre meno migranti irregolari e invece un crescente numero di migranti irregolari che possano essere occupati nelle nostre aziende attraverso una dovuta formazione. Il ministro degli esteri Tajani lo ha dichiarato in occasione di un punto stampa al suo arrivo all'aeroporto del Cairo, capitale dell'Egitto.
2: Alta tensione Germania-Russia dopo il caso dei droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, con il governo tedesco che ne ha attribuito formalmente la responsabilità a Mosca. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha annunciato la chiusura nel paese dei centri culturali tedeschi del Goethe-Institut. La dichiarazione è giunta dopo che la Germania, in risposta all'incidente con i droni, ha deciso la chiusura del centro culturale Casa Russa a Berlino e del consolato russo a Bonn.
3: La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi, lo ha annunciato ABS in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana ABS, era nato a Piombino in provincia di Livorno il 22 gennaio 1948. Nelle prossime ore saranno resi noti dalla famiglia i particolari per potergli dare un ultimo saluto.
2: La minaccia portata dal Super El Niño, il fenomeno meteorologico di proporzioni eccezionali e destinato a raggiungere la sua apice entro la fine dell'anno, sta spingendo il pianeta in una zona di pericolo per gli eventi estremi collegati. A lanciare l'allarme il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che in una nota segnala come El Niño stia assumendo proporzioni enormi sotto i nostri occhi.
3: E intanto arriva l'ultimo colpo di coda dell'estate sull'Italia e un'altra settimana di caldo. Poi finalmente aria più fresca atlantica. Da oggi fino a mercoledì 9 affronteremo la sesta ondata di calore alla fine di un periodo in cui abbiamo vissuto mesi interi schiacciati dall'anticiclone subtropicale, toccato vertici impressionanti con 45-46 gradi al sud e temperature oltre i 40 gradi in molte zone interne del centro e nord Italia.
2: Lo sport, nuova giornata di tennis a New York, si chiude il programma del secondo turno degli US Open con quattro italiani protagonisti. Il numero 6 al mondo Flavio Cobolli, dopo il debutto difficile contro l'argentino Comesana, affronterà l'australiano Schoolkate. Ritorno in campo per Lorenzo Musetti, che affronterà Sweeney, numero 123 al mondo. Alle 17 toccherà Luciano Darderi, che se la vedrà contro il tennista ceco Svricina. Super sfida per Mattia Bellucci, che giocherà contro il padrone di casa e finalista nella 2024, Taylor Fritz.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Lunedì 7 settembre noi di Radio Selene siamo a Martina Franca in piazza 20 settembre per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Lunedì 7 settembre vivi con noi di Radio Selene la tappa di Martina Franca di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia. Evento promosso dal Comune di Martina Franca. È una produzione Agenzia Evolve.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo El Viv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
9: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
10: Back to school da ProShop. Venerdì 4 e sabato 5 settembre, con una spesa minima di 15 euro, ricevi in regalo il pratico poncio antipioggia. ProShop, sempre con te.
1: Questa è Radio Selene.
0: Ancora benvenuti in questo nostro spazio, ultima ora insieme. Parleremo di pomodori che fanno bene alla salute, parleremo anche della mostra del cinema di Venezia, di uno strabiliante George Clooney che è arrivato qui in Italia, e ascolteremo ancora la nostra musica, Tommaso Paradiso, Agitare, Coca-Cola e poi Break Machine.

Three Dance Break Machine nel nostro appuntamento di oggi. Ancora benvenuti in questo spazio in cui parliamo anche di cinema. Sì, sì, perché è in corso ecco quella che è la mostra del cinema di Venezia. Ed è Clooney che è sbarcato al Lido e ha salutato in italiano. Questa cosa è veramente molto divertente. Lui, ovviamente, elegantissimo con la sua bellezza evergreen. È arrivato lì a dire: ragazzi, ai fotografi, ma fa troppo caldo per voi per stare qui. L'ha detto in inglese. Poi evidentemente forse ha pensato che non l'avessero capito e allora lo scandisce in italiano: fa caldo, della serie, andate a coprirvi. Caro George, benvenuto in Italia, mi viene da dirti, mi sa che ti beccherai la sesta ondata di calore, però dai, non è male, sarà un modo anche per sudare e mangiare tutto il nostro buon cibo che tanto ti farà mettere su tante calorie, perché poi diciamolo, sì, noi esaltiamo molto la nostra cucina meridionale, però si mangia bene in tutta Italia. Detto ciò, sono tante le star arrivate a Venezia che hanno anche sfilato sul red carpet. C'è da dire che c'è una nuova cultura del red carpet, in quanto prima venivano invitati esclusivamente attori, attrici, però adesso sono molti anche i TikToker, gli influencer. Questo indigna forse un po' un peletto quelli che fanno gli attori, però quello è un evento di punta che richiede e ricerca visibilità, e i TikToker e gli influencer di visibilità ne restituiscono tanta tanta altra. Ce ne sono stati tanti di artisti, di VIP. Vi faccio qualche nome: Greta Scarano, che è per esempio la madrina di questa edizione; Nicolas Maupas, che per intenderci è il bravo milanese finito nel carcere di Marefuori; poi ovviamente George Clooney con sua moglie; Bianca Balti, un vero e proprio angelo di bellezza, ma un angelo anche perché era vestita con un abito rosa bellissimo e dietro aveva delle ali nel vero senso della parola; Brittany Snow, direttamente dal sequel di The Housemaid; e poi abbiamo anche, ad aver fatto girare la testa delle donne, Jonathan Bailey, che per intenderci è uno dei figli di casa Bridgerton, tra l'altro dichiarato l'uomo più sexy del 2025, e insomma tante altre star. Seguite la mostra del cinema, lo so è lontana da casa, però è comunque un evento italiano che richiama l'attenzione internazionale, per cui è interessante seguirlo. A me poi piace, affascina il mondo del cinema, quindi il sogno sarebbe un giorno essere lì a guardare sfilare gli altri e ad applaudire, sì, perché no?

sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari. Comunque mi fa morire l'idea che George Clooney è arrivato in Italia. Le prime due parole, anzi, le prime parole che ha detto in italiano sono state: buongiorno, fa caldo. È proprio il mood, è entrato già nell'italianità, è quello che diciamo noi ogni mattina. Detto ciò, cari amici miei, tra poco cambiamo argomento e parliamo di pomodori, ve lo avevo anticipato. Un po' perché si avvicina l'ora del pranzo, un po' perché non sapete magari cosa preparare. Ho letto dei vostri messaggi che riuscite a mettere ancora facilmente tutti d'accordo, o comunque che adattate le richieste del singolo a tutta la famiglia, proprio per non preparare tante pietanze, quindi bravissimi. Tra poco vedremo perché il pomodoro fa anche bene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.
6: Salida del vuelo con destino a la

0: Giorgi e Manu, ciao, vagliando pure il mondo e ancora benvenuti in questo nostro giovedì. Come anticipavamo, parliamo di pomodoro, il pomodoro fresco in particolar modo, per cui è arrivata una constatazione dalla comunità scientifica veramente molto interessante ed è questa: mangiare pomodoro fresco ogni giorno riduce il grasso nel fegato. Attenzione, la cosa va analizzata. Pare appunto che secondo questo studio condotto dal De Bellis di Castellana Grotte, peraltro, quindi giochiamo in casa in Puglia, mangiare pomodoro fresco faccia proprio bene. È uno studio che è stato condotto su 79 pazienti affetti da steatosi epatica e i risultati hanno mostrato che l'assunzione giornaliera di 200 grammi di pomodoro fresco abbinato a 50 grammi di salsa di pomodoro per un periodo di 6 settimane riduce in maniera consistente, e parliamo dell'11%, la quantità di grasso accumulata nel fegato. Quindi la cosa non solo è buona da sapere, ma è buona da mangiare. Il pomodoro si trasforma così da simbolo del territorio pugliese in un vero e proprio strumento di salute. Questa ricerca è denominata Pomosano, quindi se avete voglia di approfondirla, di leggerla, di condividerla, sappiate che è stata registrata sulla piattaforma internazionale clinicaltrials.gov. E se oggi non sapete che cosa mangiare, io vi ho dato uno spunto per mangiare bene, mangiare qualcosa che è anche molto buono, no? Perché il pomodoro è buono, ma fa soprattutto bene alla salute.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi,

ABC Wake Me Up. Nel nostro appuntamento di oggi abbiamo parlato molto d'amore, di fatto forse la principale fonte di ispirazione anche per gli artisti più giovani. Ora ascoltiamo una nuova novità che parla sempre d'amore e della ricerca soprattutto di un amore autentico, sincero, contrapposto a quelle promesse vuote, a quei gesti superficiali purtroppo molto comuni. Si ha voglia di fatti concreti, di rispetto e di qualcosa di più delle semplici parole. È questo che ci racconta LB1 con I Need a Sign.

0: Radio Selene.
1: Continua così questo nostro giovedì mattina, ormai quasi pronti per pranzare. Cosa mangiate di buono? Sento del profumo nell'aria che arriva dalle vostre case. No, scherzo, lo immagino soltanto. Non immagino la nostra musica, che è reale invece. Arriva Irama con Cabana.

Bossa nostra Gaia, in questo nostro giovedì in cui l'amore, devo dire, è il filo conduttore di molti brani che stiamo ascoltando insieme. Questo è uno dei più intensi, dei brani più intensi degli Spandau Ballet, che diventa una sorta di grido, un'immagine di strade spaccate che ispirò una riflessione universale, e la canzone diventa il manifesto di un amore impossibile, ma tenace, capace di superare ogni barriera fisica. Spandau Ballet.

Spandau Ballet, su questo brano che facciamo anche gli auguri di buon anniversario ad Anna Maria e Giovanni che ci ascoltano, che bellezza. Con questo romanticismo a voi tanti tanti auguri. E buongiorno, mancano pochi secondi alle 13.

0: Pensare male di me, The Colors con Elodie nel nostro appuntamento. Beh, spero non abbiate pensato male di me. Se devo dirvi ciao è solo perché la nostra puntata di oggi è terminata. Però torno domani dalle 10 alle 13 sempre qui su Radio Selene. Grazie a Dario Guagliarella per aver curato tutta la parte tecnica. Grazie a tutti voi che ci siete stati e che ci scegliete sempre e che continuerete a farlo. Perché la musica continua con il Vivi e Rivivi. Un viaggio avanti e indietro nel tempo e nella musica. E poi arriveranno gli speaker di Radio Selene nel pomeriggio, a partire da Gaia, poi Mariano e poi infine anche Paola. Vi lascio alle notizie dalla Puglia per tutti gli aggiornamenti e vi do appuntamento a domani. Buon pranzo, un saluto da Rebecca, ciao.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Fervono i preparativi a Bari per la festa di Fratelli d'Italia, in programma domani pomeriggio nell'area portuale. Sarà un corridoio di luminari ad accogliere i partecipanti, stimati dagli organizzatori intorno ai 10.000, attesi circa 80 pullman, cancelli aperti dalle 16 per l'evento che inizierà due ore dopo con il discorso conclusivo della Premier Meloni previsto per le 19.15. La location, che avrà il mare come sfondo, non è casuale. Gli organizzatori hanno optato per una città proiettata sul Mediterraneo con uno sguardo rivolto all'Oriente. Un richiamo alla politica estera, campo in cui il governo rivendica il merito di aver reso l'Italia di nuovo decisiva, come spiegato nei giorni scorsi dai vertici di Fratelli d'Italia. In occasione dell'evento organizzato dal partito di maggioranza, attesi a Bari anche manifestazioni di protesta contro il governo. Alle 17.30 di domani, da Piazza del Ferrarese, partirà un corteo del comitato pro-Palestina. I motivi della protesta contro il governo, spiegano dal comitato, sono il sostegno alle guerre e i suoi tanti risultati collaterali, dall'impazzimento del prezzo della benzina al sostegno totale ad Israele, alle spese assurde per il riarmo, ai tagli per le fasce più deboli, a leggi repressive per chi vuole manifestare, hanno spiegato ancora gli organizzatori. Perquisizioni e sequestri anche in Puglia nell'ambito di una maxi inchiesta della Guardia di Finanza su cantieri fantasma. Sequestrati beni del valore di oltre 17 milioni di euro. Il provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Firenze riguarda 5 persone indagate a vario titolo per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ricettazione e autoriciclaggio. Secondo i finanzieri, la frode sarebbe stata realizzata acquisendo documentazione fiscale tecnico-amministrativa di ristrutturazioni realmente eseguite in due condomini a Trani, per poi falsificarla sostituendo l'effettiva ditta esecutrice con società fittizie. Notte di follia a Faggiano nel Tarantino, dove un ottantenne armato di un'ascia avrebbe aggredito un suo parente di 59 anni al culmine di una lite familiare. L'anziano è finito ai domiciliari. Italia da record ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Gli atleti azzurri hanno polverizzato il numero di medaglie conquistate nei giochi di Bari del 97, quando salirono sul podio 193 volte. Nell'attuale edizione sono oltre 223 le medaglie. Tra gli ultimi ori da celebrare, quelli nella staffetta 4x100 mista e nella 4x400 donne, dopo il secondo oro di giornata di Benedetta Gava nella ginnastica artistica. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99€.
4: Famila, tutto un altro sottocosto.
5: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
6: Back to school da ProShop. Venerdì 4 e sabato 5 settembre, con una spesa minima di 15 euro, ricevi in regalo il pratico poncio antipioggia. ProShop, sempre con te.
7: Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre, a partire dalle 21, siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
8: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
8: Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
8: Rivivi il 2003.

Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candecina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
0: Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
3: Questa è Radio Selene.
0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1992.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Rivivi il 1999.

Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1990. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Benvenuti su Radio Selene, buon pomeriggio. Qui noi siamo carichi, carichissimi in questo giovedì 3 settembre, appena partito, pian piano acceleriamo. Adesso siamo un attimo in prima, anche perché questo orario è un po' un orario di mezzo, lo sappiamo tutti. Abbiamo magari appena finito di pranzare, oppure abbiamo pranzato alle 12, però nel frattempo questo è un momento per rilassarci, per, non lo so, prendere un attimino quel sonno della siesta. Ma intanto voi che siete qui sintonizzati su Radio Selene, non vi preoccupate, noi vi diamo una bella carica oggi pomeriggio. Intanto saluto subito Teo De Marinis in regia, la parte tecnica, anche lui già bello pronto a far girare tutto come si deve. E noi siamo qui fino alle 17 a farvi compagnia minuto dopo minuto con chiacchiere, musica e tanta voglia di stare insieme. Ecco, quella non manca mai. Però adesso dobbiamo partire con una canzone. E che canzone, dal 1986, questa è The Way It Is.

0: Radio Seleni.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Radio Selene.
2: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
4: Famila, tutto un altro sottocosto.
2: Lunedì 7 settembre noi di Radio Selene siamo a Martina Franca in piazza 20 settembre per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Lunedì 7 settembre vivi con noi di Radio Selene la tappa di Martina Franca di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia. Evento promosso dal Comune di Martina Franca. È una produzione Agenzia Evolve.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Back to school da ProShop. Venerdì 4 e sabato 5 settembre, con una spesa minima di 15 euro, ricevi in regalo il pratico poncho antipioggia. ProShop, sempre con te.
0: Radio Selene.
8: Eccoci di nuovo on air giovedì 3 settembre. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Selene. Allora, siete pronti a godervi questo bel pomeriggio insieme fino alle 17? Perché io ho una canzone da annunciarvi che è proprio da pista da ballo. Bob Sinclair e Chiesa, questa è I Can Wait.

Robin Schulz su Radio Selene con la sua Sugar, quello che forse abbiamo bisogno di mettere adesso nel caffè, anche perché orario, sono le 15:14, un bel caffettino post pranzo ci sta tutto. Bene, benvenuti su Radio Selene, ho delle belle notizie da Foggia, perché qualche giorno fa, il 1° settembre, proprio Foggia ha vissuto una di quelle giornate che fanno proprio bene ai cittadini, perché dopo 3 anni di chiusura la biblioteca La Magna Capitana ha finalmente riaperto, dopo anni di messa in sicurezza, e appunto martedì è tornata a vivere, a riempirsi di voci, di passi, torna anche ad essere un patrimonio comune, un luogo che appartiene alla città e ai cittadini, con la biblioteca dei ragazzi, una sala narrativa, una sala divulgativa ed anche un'intera sala di consultazione con 200 posti a sedere e ovviamente spazi del tutto rinnovati, moderni e fruibili, la cosa più importante, anche risultato di un investimento della regione di oltre 5,5 milioni di euro per ristrutturare, mettere in sicurezza e tutelare i dipendenti, giustissimo, insomma un lavoro di squadra che ha portato martedì una festa lunga tutto il giorno, dalle 8 fino alle 23, con laboratori, incontri e anche attività per tutte le età. Quindi La Magna Capitana, che tra l'altro, devo dirlo, è una delle biblioteche più grandi d'Italia, sia per dimensioni sia per quantità e qualità dei fondi bibliografici, e quindi è tornata, e secondo me quando riparte un contenitore culturale così riparte anche un po' tutta la città, con sicuramente una marcia in più. Comunque andiamo avanti con la musica, adesso i Pinguini Tattici Nucleari.

Pinguini Tattici Nucleari su Radio Selene con Sorry Scusa Lo Siento, una bella canzone molto ritmata che accende il nostro pomeriggio. E io però devo darvi delle notizie sul fine settimana, e sì, perché si avvicina e mi sa che ci dobbiamo preparare, perché continueremo a sentire ancora profumo d'estate oppure umidità, questo dipende dai punti di vista. Sappiate però che l'anticiclone subtropicale sarà presente sulla nostra regione, e sì, le temperature saliranno di nuovo verso i 33-37 gradi. Non ci sarà l'ondata di afa che abbiamo visto ad agosto, almeno così dicono gli esperti, però il caldo comunque si farà sentire, quindi questo weekend sarà bollente. Il mare però sarà calmo, il sole farà brillare la nostra Puglia, quindi forse un weekend in più per andare al mare, chissà. Non temete però, perché tra il 9 e il 10 settembre ci sarà aria fresca dal nord Europa, e infatti si prevede un passaggio veloce di pioggia e anche un calo delle temperature sotto i 30 gradi, quindi magari godiamoci oppure sopportiamo ancora un po' questa fiammata estiva, che dalla settimana prossima forse il fresco sarà dalla nostra parte, ci farà compagnia. Speriamo, perché qui non ce la facciamo più.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Chi è Radio Selene?
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: E auguri!
5: Grazie Luca!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Tantissimi auguri a te, super zia, sempre amorevole e presente, punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo bene.
5: Amori miei!
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Ciao, buona giornata.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

l'unico e il solo John Lennon dal 1973 con la sua Mind Games. Bentornati su Radio Selene con la sua grande musica. Buon pomeriggio a voi. Oggi giovedì 3 settembre, sono le 15:32 e Bari continua a muoversi come un set. Eh sì, perché oltre alle riprese della serie Rai dell'Avvocato Guerrieri con Alessandro Gasmand, ieri il Molo Sant'Antonio si è trasformato in una location internazionale. Sì, per questa serie A Dolce Marina, un programma con Marina Orsini, che è un'attrice e presentatrice canadese del Quebec, che porterà appunto nella TV canadese un vero e proprio viaggio emotivo e culturale in cui riscoprire la terra d'origine di suo papà e dove esplora anche il legame che la unisce a queste sue radici familiari. E questo apre un autunno a quanto pare con diversi set che ci saranno in città e che ancora una volta portano il nostro capoluogo pugliese Bari ad essere protagonista, stavolta possiamo dirlo non soltanto sulle reti nazionali italiane ma anche oltreoceano.

0: Adriano Celentano anche con noi su Radio Selene con la sua Azzurro, come praticamente il pomeriggio qui a Corato, con un cielo che è veramente azzurrissimo. Ma adesso andiamo avanti con una novità di Giuli e Bresh, una canzone che parla di accettare il ritmo naturale della vita e capire che non serve avere sempre una risposta o una direzione fissa per andare avanti. E quindi noi intanto ce la godiamo e ce la sentiamo qui su Radio Selene. Questa si chiama Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Siete su Radio Selene e voglio dirvi che lunedì 7 settembre noi di Radio Selene siamo a Martina Franca in piazza 20 settembre per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia e il nostro DJ set. Lunedì 7 settembre vivete con noi di Radio Selene la tappa di Martina Franca di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scoprite di più sui social di Inchiostro di Puglia. Evento promosso dal comune di Martina Franca. È una produzione agenzia Evolve.
1: Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Il nostro pomeriggio insieme su Radio Selene sta continuando, noi siamo insieme, spero che il vostro pomeriggio sia già fantastico, però noi diamo un valore aggiunto, ok? Con la musica. Adesso Teddy Swims e la sua Mr. Know It All, subito dopo Christina Aguilera dal 2016 con la sua Telepathy.

Telepathy su Radio Selene. Adesso torniamo ad un classico che ha fatto la storia, Gloria Gaynor con Reach Out I'll Be There, una cover, sì, perché questa è una cover disco potentissima, incisa nel 1975, che fu uno dei suoi primi grandi successi prima del trionfo di I Will Survive. E la versione originale è dei Four Tops, uno dei gruppi più importanti della Motown Records, la casa discografica che all'epoca ha sfornato successi come, per dirvi, i Jackson 5. Ed eccola qui che questa canzone è rivissuta in chiave differente. Gaynor la trasforma e la porta in pista e la rende immortale. E adesso noi ce l'ascoltiamo qui su Radio Selene. Reach Out, I'll Be There.

0: Radio Seleni.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Lunedì 7 settembre noi di Radio Selene siamo a Martina Franca in piazza 20 settembre per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Lunedì 7 settembre vivi con noi di Radio Selene la tappa di Martina Franca di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia. Evento promosso dal Comune di Martina Franca. È una produzione Agenzia Evolve.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
5: Famila, tutto un altro sottocosto.
6: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
7: Back to school da ProShop. Venerdì 4 e sabato 5 settembre, con una spesa minima di 15 euro, ricevi in regalo il pratico poncho antipioggia. ProShop, sempre con te.
0: Radio Selene.
8: Sì, eccoci qui di nuovo in diretta. Ciao a tutti, io sono Gaia, Teo De Marinis in regia. Siamo ufficialmente entrati nella nostra seconda ora insieme fino alle 17 insieme, quindi continuiamo con la grande musica di Radio Selene, adesso con Agitare Coca-Cola. Lui è Tommaso Paradiso.

con noi Hate Wonder con Cross My Heart dal 1988, effettivamente un bel ritmo anni 80. Allora, buon pomeriggio a tutti cari ascoltatori qui su Radio Selene, è il momento di chiacchierare un po' insieme. Allora vi lancio subito la domanda di oggi, parliamo di qualcosa che secondo me ci definisce, ci racconta un po' di noi. Ecco, allora, a voi piace di più svegliarvi presto la mattina oppure rimanere svegli fino a notte fonda? Cioè, siete quelli che alle 7 sono già in pista, pronti a spaccare il mondo, oppure siete i nottamboli che si accendono effettivamente solo quando cala il sole? Allora, magari qualcuno di voi ama l'alba, oppure semplicemente la mattina, il sole, l'energia che c'è per le strade, magari altri di voi vivono o preferiscono di più la notte, perché no? Anche perché al momento, in questo periodo, la notte è forse l'unico momento in cui si respira davvero, se l'umidità non ci accompagna, ecco. Però io sono curiosa intanto di capire voi da che parte state, perché io, come al solito, sono un outsider, sono un po' l'underdog, ok? La via di mezzo, perché mi piace delle volte rimanere sveglia fino a notte fonda, però preferisco forse rimanere sveglia la mattina. Ecco, proprio stamattina invece ho deciso che non volevo svegliarmi presto. Ecco, stamattina non ero mattiniera, anche se lo sono di solito, però io voglio sapere da voi da che parte pende la bilancia oggi, e quindi scrivetemelo o raccontatemelo con una bella nota vocale al 347 7272274. Voi siete più mattinieri o più nottamboli? Dai, che fra poco vi leggo in diretta.

canzone estiva qui su Radio Selene, Annalisa. Allora, amici di Radio Selene, oggi parliamo di voi, ok? Vediamo se siete più mattinieri o più nottamboli, e ci sono questi messaggi che mi sono appena arrivati e insomma sto leggendo molti mattinieri, però ci sono anche coloro che diciamo fanno una via di mezzo, un po' come me. Allora, team mattinieri, c'è cioè Filomena da San Vito dei Normanni, ma anche Marisa da Barletta che mi scrive che è team mattinieri tutta la vita, anche se a volte un po' nottambula una volta all'anno. Ognuno è il suo, però sento un po' di amarezza nell'aria. Marisa, sei una nottambula costretta a svegliarsi proprio col buio? Chissà se il mio istinto ha ragione. E poi c'è anche Luca di San Vito che si è dichiarato, non a me ovviamente, però si dichiara nottambulo, e mi dice: io finisco di giocare alla Play alle 3, poi mi addormento con Radio Selene accesa. Hai capito, ma la mattina poi a che ora ti svegli? Perché sono curiosa di saperlo. Continuate a scrivermi al 347-7272-274. Siete più mattinieri o più nottambuli? Fra poco vi leggo in diretta.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Coma Cose con Post Concerto, siete su Radio Selene, buon pomeriggio. Allora, oggi stiamo chiacchierando insieme, vi ho fatto una domanda: ma voi siete più mattinieri, vi piace più la mattina oppure amate di più la notte, siete quindi nottambuli? Allora, sto leggendo i vostri messaggi e ormai siete divisi in due fazioni, perché ad esempio c'è Anna Maria da Molfetta che vorrebbe essere una nottambula, invece mi dice: ciao Gaia, io alle 6 sono già in panificio e il profumo del pane mi sveglia più del caffè, ma tendo comunque a vivermi la notte quando posso. E vabbè, la febbre del sabato sera noi ce la vogliamo vivere ogni giorno quando siamo nottambuli. Eccoci qua. Comunque non sei l'unica, Anna Maria, perché c'è anche Mimmo da Bari che invece è un nottambulo convinto e dice: io lavoro meglio di notte quando non mi chiama nessuno. È il sogno di molti, che dobbiamo dire. Però c'è anche Licia da Molfetta che mi dice: io team mattinieri, faccio un sacco di servizi a casa prima di andare al lavoro e la sera si vanninna presto. E va bene così. Angelica da Bicelli invece mi confessa: mattiniera tutta la vita, ma se c'è da fare serata sono sempre in cima alla lista. Ecco, io sono proprio come te, Angelica, certe volte, perché poi, come vi ho detto, sono una via di mezzo, decido al mattino cosa voglio essere, se mattiniera o nottambula. Stamattina per esempio non volevo svegliarmi, quindi forse sarò nottambula oggi. Ma voi invece cosa siete, team mattinieri o team nottambuli? Fatemelo sapere al 347 72 72 274.

con l'Eurodance dal 1995. Io non capisco perché non mettete più queste canzoni in discoteca, veramente non me ne faccio una ragione. Però adesso ci ascoltiamo un po' di Calcutta, che scrive questa canzone parlando di un momento, quello in cui credi di riconoscere una persona per strada e in realtà invece non è lei. Ecco, lui ci ha scritto una canzone e questa è Due Minuti.

0: Bentornati su Radio Selene e adesso vi dico che Palazzo delle Arti Beltrani continua con la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Prossimo appuntamento domenica 6 settembre ore 21. Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz e soul, con un mix delle più belle canzoni della musica italiana. Unite a sue composizioni originali, condurrà il pubblico in una serata ricca di atmosfera, classe e grandi emozioni. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it, media partner Radio Selene.
1: Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: E grazie a tutti voi ascoltatori, oggi avete condiviso una parte di voi, tanti mattinieri, altrettanti nottambuli ci seguono, ma io intanto vi lascio, godetevi il pomeriggio con Mariano Pizzarelli, ringrazio anche Teo De Marinis in regia, noi ci risentiamo domani dalle 15 qui su Radio Selene, che la musica sia sempre con voi.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Buon pomeriggio, pronti per iniziare il nostro appuntamento insieme qui su Radio Selene. Ringrazio Gaia Romagnello che potete ascoltare tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17. E poi la linea dallo studio di Corato arriva dritta dritta qui a Bari. Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Saluto subito in regia Teo De Marinis, che non vedo, ma va bene. Ma va bene così. Due ore in cui ascolteremo tantissima musica, dobbiamo raccontarci un po' di cose che arrivano dalla Puglia. E non solo, parleremo anche un po' di canzoni d'amore nella seconda ora, ma tra poco. Adesso ci tuffiamo nel 1995 grazie ai Take That.

0: Questa è Radio Serena. Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
1: Famila, tutto un altro sottocosto.
2: Lunedì 7 settembre noi di Radio Selene siamo a Martina Franca in piazza 20 settembre per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Lunedì 7 settembre vivi con noi di Radio Selene la tappa di Martina Franca di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia. Evento promosso dal Comune di Martina Franca. È una produzione Agenzia Evolve.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Back to school da ProShop. Venerdì 4 e sabato 5 settembre, con una spesa minima di 15 euro, ricevi in regalo il pratico poncho antipioggia. ProShop, sempre con te.
0: Radio Selene.

Siete su Radio Selene. Voglio parlarvi di uno spazio che è stato inaugurato ieri nell'aeroporto di Bari. Parliamo di quella che è stata definita la Sensory Room, è stata chiamata così

lo spettro autistico, si chiama così, Sensory Room con la Y, ok, creata nella sala autismo che era già presente da più di 10 anni all'interno dell'aeroporto di Bari, è stata rinnovata, migliorata ancora di più, e per gli ospiti è uno spazio importante non solo perché esiste uno spazio, ma perché c'è un percorso di familiarizzazione assistita proprio dell'aeroporto, nel senso di conoscere l'ambiente aeroportuale prima del giorno della partenza. Questa è la cosa bella, ovviamente accompagnati da una persona, quindi ci sarà la persona con lo spettro autistico, il proprio accompagnatore, poi la persona della Sensory Room che accompagnerà il viaggiatore, facendogli scoprire ancora meglio quello che può essere l'aeroporto di Bari. Se magari insomma siete curiosi, avete questa necessità, si potrà visitare l'area preventivamente appunto a una persona, all'accompagnatore, scrivendo una mail a prm@aeroportidipuglia.it. Questo è il senso dell'inclusione, quindi bene, molto bene, finalmente anche in Puglia. Adesso è giunto il momento di ascoltare la canzone nuova di Ligabue qui su Radio Serena, si chiama Qualcosa per te.

è qui su Radio Selene. Amici, avete mai visto i fenicotteri rosa in Puglia? No, perché ho visto dei video e delle immagini meravigliose che arrivano da San Cataldo, quindi siamo nel Salento. Fenicottero rosa, elegante, aggraziato nei movimenti, simbolo di libertà e di bellezza. Ne sono stati avvistati e fotografati diversi esemplari appunto a San Cataldo nel Salento, e poi si sono spostati pochissimo tempo dopo nella vicina riserva naturale WWF Le Cesine. Infatti, diciamo, colui che si prende cura di questo posto è privilegiato, quindi è riuscito a immortalarle per bene. È un uccello migratore che vive in lagune costiere, le troviamo appunto anche da noi in Puglia, nelle saline, nelle acque salmastre. Il piumaggio rosa, perché non so se ve lo siete mai chiesto, come mai il fenicottero è rosa? Perché deriva dai pigmenti dei crostacei di cui si nutrono, ok? Occhio alle acque però in cui vive, perché il livello è sempre più basso, perché per via delle alte temperature, quindi alla mancanza di precipitazioni. La preoccupazione forte è quella per le altre specie, che necessitano invece di livelli maggiori di acqua. Però ovviamente se il fenicottero rosa non trova più quei pesci che mangia, non ci sarà neanche più il fenicottero rosa. Quindi teniamoceli stretti e speriamo che in questa rovente estate 2026 piova anche un pochino di più, dai, che non ci sta assolutamente male. Mettiamo una canzone di qualche anno fa, esattamente 3 anni fa, Sophie and the Giants con la produzione di Purple Disco Machine. Questa si chiama Paradise.

0: tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
1: Radio Selini.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Pensiero vai, siete su Radio Selene. Avete mai sentito parlare della bomminella, in dialetto abomened? Non so se avete mai sentito parlare. È una fiera antichissima, una delle più antiche della Puglia e forse non solo, che si tiene a Cisternino in questo periodo dell'anno, che anticamente era il periodo dell'anno in cui si andava verso l'inverno e quindi ci si scambiava bestiame, attrezzi agricoli e tessuti, appunto prima che facesse così freddo. Si dice sia nata addirittura nel XIII secolo dai Normanni, oggi è rimasta, insomma, comunque molto identitaria, ecco, come fiera in Puglia. Quest'anno Abomined, o la Bomminella, chiamiamola come volete, è una festa in riferimento alla Natività della Vergine Maria dal 5 all'8 di settembre. Perché è ancora così sentita? Perché ci sono le rievocazioni storiche, che sono cose che sono molto importanti per conservare quelli che sono tutti i tratti della nostra cultura pugliese in tutte le zone, in tutti i paesi, in tutte le città. Poi ci sono sfilate dei cavalli murgesi, spettacoli di musica popolare, e poi c'è il piatto tipico, che non sono le bombette, anche la pecora in brodo servita nella ciotola famosissima di terracotta detta Akupted. A me sta venendo fame, anche se sono solo le 17:32. Facciamo che mettiamo un po' di musica, che mi sa che è meglio. Andiamo in Inghilterra. Be her business, we are not the same.

Rossi ha detto pubblicamente che la gloria di questa canzone non è mai esistita. Ha scritto Gloria semplicemente per come nome, perché ci stava bene. Mannaggia, 1979, Gloria, Umberto Tozzi qui su Radio Selene. Però ci sta comunque, giustamente, ci sta sempre bene, anche se non esiste proprio questa gloria. Giunto il momento di ascoltare una canzone nuova.

0: Radio Selene.
1: Stiamo andando verso le 18 qui su Radio Selene. Tra poco vi devo fare una domanda, Parliamo di canzoni d'amore, quindi tenete pronto il 347-7272-274. Ascoltiamo delle canzoni. La prima di Piero Pelù, Gigante, poi Dracula Remix.

qui su Radio Selene. Adesso dal 2026 dobbiamo tornare indietro al 1985. Simple Minds ci spiegavano che nonostante sembra non andare bene qualcosa, non bisogna mai arrendersi davanti ai problemi, rimanere vivi e vegeti, come si dice in inglese, alive and kicking.

Simple Minds, Jim Kerr, ne ha fatte tante, ne ha scritte tante, questa meravigliosa. L'abbiamo ascoltata qui su Radio Selene. Buon pomeriggio, un minuto dopo le 18.

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
0: Radio Selene.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, tre birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
5: Famila, tutto un altro sottocosto.
6: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
7: Back to school da ProShop. Venerdì 4 e sabato 5 settembre, con una spesa minima di 15 euro, ricevi in regalo il pratico poncio antipioggia. ProShop, sempre con te.
8: Nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni, Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
10: Lunedì 7 settembre noi di Radio Selene siamo a Martina Franca in piazza 20 settembre per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Totti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Lunedì 7 settembre vivi con noi di Radio Selene la tappa di Martina Franca di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia. Evento promosso dal comune di Martina Franca. È una produzione Agenzia Evolve.
0: Radio Selene.
11: Amici di Radio Selene, buon pomeriggio. Avete tra voi, in coppia, in relazione, la vostra canzone, che sia canzone d'amore o non per forza? Ne parliamo tra poco qui su Radio Selene. Ascoltiamo Safe con Parlare d'amore, poi Luca Carboni con Caro Gesù.

0: canzone che si chiama Caro Gesù, mescola sacro e profano, ma anche critica sociale. Luca Carboni dal 1987 qui su Radio Selene. Proprio ieri, qui su Radio Selene in diretta, più o meno attorno a questo orario, non so per quale motivo, no, perché abbiamo ascoltato una canzone bellissima degli O2 che è One, e insomma mi è venuto in mente del fatto che è una canzone che spesso viene dedicata al partner, ma non è proprio una canzone da dedicare, non è proprio esattamente quel tipo di canzone, perché parla di relazioni difficili, fatica a mantenere anche in piedi una relazione. E quindi volevo parlare un po' di questo invece, per canzoni da dedicare a qualcuno, canzoni che magari diventano la colonna sonora della vostra coppia, la colonna sonora della vostra relazione. Per esempio, quella dei miei genitori è una cover, che poi in realtà però in Italia è famosissima per la versione di Antonello Venditti. Sto parlando di Alta Marea, la canzone dei Crowded House, che però poi è diventata Tu sei dentro di me come l'Alta Marea, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi un pochino la domanda che volevo porvi quest'oggi qui su Radio Serena è questa: qual è la colonna sonora della vostra storia d'amore? Potete mandarci un messaggio scritto, ma soprattutto una nota vocale al 347-7272-274. Mi raccomando, sfogatevi.
1: Salita del volo con destino alla fine.

Ando por el mundo, che è un titolo un pochino anche adatto a uno dei messaggi che ci è arrivati qui, che ci è arrivato qui su Radio Selene, perché vi ho chiesto qual è la colonna sonora della vostra storia d'amore. Ne sono arrivate diverse, una anche simpatica. Burlone Vincenzo che mi scrive la canzone d'amore per dimenticare dei Zero Assoluto. E poi sono andato a riprendere un po' il testo e comincia: allora quindi è vero che ti sposerai, ti faccio tanti cari auguri e se non vengo capirai. Poi c'è Antonietta da Capurso che mi dice: la canzone mia di mio marito è A te di Jovanotti, che è un grande classico. Quella proprio si dedica, proprio canzone da matrimonio. Se uno vuole andare sul sicuro, ma la deve chiaramente anche un po' sentire, questa è una canzone. Dicevo, una canzone che ha a che fare con il viaggiare. Ci arriva da Lucia da Trani che dice: io e mio marito abbiamo scelto, e lo scrive tra virgolette, la nostra canzone Camminando per Londra, a tutto volume, Your Song di Elton John, per la strada. Che anche questo è un grande classico, però magari questo è stato, mettiamola così, un segnale per scegliere quella che potesse essere la vostra canzone d'amore. Se ne avete delle altre, scrivetecelo, mandate un nota vocale 347 72 72 274.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence o tutto in uno a soli 2,99€.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Jet 1989 su Radio Selene. Chiudiamo un po' quella che è stata la parentesi della domanda: qual è la colonna sonora della vostra storia d'amore? È arrivato un messaggio molto simpatico da parte di Michele di Molfetta, che poi ci dà un là e tra poco capirete. Scrive: matrimonio metafisico di Toti e Tata, buona serata. Che per chi ha vissuto quegli anni, insomma, sono stati tanti programmi, tante sitcom, tutte molto divertenti, quindi sicuramente quella, ecco. Ma secondo me qualcuno l'ha dedicata, matrimonio metafisico. Perché ho detto che mi dà il là, l'assist? Perché il 7 di settembre noi di Radio Selene seguiremo in diretta dalle 20 alle 22, ancora una volta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza, e saremo dove? A Martina Franca. Perché ho detto ci dai il lato tietata? Perché tra i tantissimi ospiti ci saranno, come nello scorso appuntamento del 28 agosto, anche loro, Toti e Tata, quindi seguiremo anche questo bellissimo evento in diretta qui su Radio Selene il 7 di settembre dalle 20 alle 22. Adesso c'è Venerus, Ti penso.
1: Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te, dal bancone andava in scena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

Emotions, Mariah Carey qui su Radio Selene. Vi sarà capitato di terminare una relazione, però quello può essere una ripartenza, una scoperta di sé, della crescita personale. Per esempio, vi siete mollati e non dovete più scrivere a quella persona: sono atterrata. Di questo parla questa canzone di Olivia Di

0: Radio Selene.
1: Il nostro appuntamento di questo giovedì 3 settembre su Radio Selene è finito. L'appuntamento, come al solito, è a domani alle 17. Io vi lascio nelle mani di Paola Cisterrino. Saluto.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Buon pomeriggio, benvenuti in quello che è l'ultima parte con noi di Radio Selene, chiaramente in diretta da questo momento fino alle 21. Io sono Paola Cisternino, salutiamo sin d'ora Teo De Marinis che si occuperà di quello che voi ascolterete in questo appuntamento. Come sempre, tante notizie, l'argomento del giorno, sveleremo tutto pian piano in queste due ore perché cominciamo con la musica di Radio Selene. Primo disco Renato Zero.
0: Stai ascoltando

Abbiamo aperto con un grandissimo disco, quello di Renato Zero, I migliori anni della nostra vita. Su Radio Selene, le 19:02.

0: Man in Me, Benson Boone, qui su Radio Selene. Lasciamo subito spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: La procura militare ora indagherà sui militari stessi, sui uomini in divisa che hanno partecipato alle iniziative del generale Vannacci, iniziative politiche ovviamente, o che aderiscono al suo movimento. Tutto questo evidentemente provocherà ulteriori reazioni, ma in realtà Vannacci è al centro dell'attenzione di tutti. Non è un segreto che il campo largo lo viva come l'enorme contraddizione e l'elemento di inciampo per gli avversari del centrodestra. Più è forte Vannacci, più rischia di non farcela la coalizione di Giorgia Meloni alle prossime elezioni. E dall'altra parte ovviamente Vannacci viene vissuto allo stesso modo, come qualcuno che sta portando via voti alla coalizione dopo essere stato cooptato come numero due della Lega, come tutti sappiamo, alle ultime elezioni europee. La questione Vannacci addirittura, come si sa, condiziona il dibattito sulla nuova legge elettorale e tutto sembra essere fatto su misura per lui. Ma davvero Vannacci è così ingombrante? È così importante? Viene da chiederselo. E se lo è, come mai in presenza di un governo di centrodestra e di un'opposizione di centrosinistra non così forte c'è una parte dell'elettorato che vuole addirittura un prodotto politico ancora più di destra? Ecco, queste sarebbero semmai le domande da porsi e capire il perché di tutto questo invece che correre trafelati a trovare dei marchingegni per sfavorirlo o per favorirlo, tutto in chiave strumentale.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Radio Selene.
5: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo Elviv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
7: Famila, tutto un altro sottocosto.
8: Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
1: Questa è Radio Selene.
0: Ancora un buon giovedì sera, siete su Radio Selene insieme fino alle 21. Io sono Paola Cisternino e tra poco ovviamente parleremo di Puglia. Vi anticipo che si parla di scuola. Intanto Angelina Mango, Marco Mengoni e poi Train.

Si chiama Drive By Train qui su Radio Selene. Bene, cari amici, sappiamo che tra poco inizia la scuola. Chi prima, chi dopo, dipende ovviamente dalla decisione di ogni singolo istituto, però insomma non manca molto. E qui, tra la disperazione dei ragazzi, di alcuni di loro, e la gioia di alcuni genitori, vediamo anche chiaramente online, sui social specialmente, per esempio Mandrake, il comico brindisino che ci ha fatto una fortuna su quella che è appunto l'inizio della scuola, la famiglia classica pugliese che insomma sboroni i figli e via. In realtà poi insomma c'è tutta una preparazione dietro, non vi dico quest'anno tra l'altro fra i libri e il resto quanto si va a spendere, quindi la gioia di mandare i figli a scuola fino a un certo punto, ci sono anche dei dolori e comunque di questo stiamo parlando. Ci ricordiamo un po' quando andavamo a scuola noi, bisognava essere fighi, chi riusciva bene, chi riusciva meno bene, bisognava anche avere degli accessori alla moda, che fosse lo zaino, il pantalone del momento, un tipo di giubbotto, insomma qual era l'accessorio assolutamente indispensabile per essere fighi quando andavate a scuola voi. Si parla di questo quest'oggi, 347 7272 274, parliamone insieme, saremo in diretta fino alle 21.

Cattive abitudini, Mesa, Salmo e Colapesce, 19:20 minuti, siete su Radio Selene, si parla proprio di scuola, la domanda è una: qual era l'accessorio assolutamente indispensabile per essere fighi quando ci andavate voi? Sono già arrivati i primi messaggi. Allora, da Brindisi, Mauro scrive: il bomber lucido verde militare o nero, che era questo giubbotto un po' da paninaro, quindi anni 80, primi anni 90, ce l'avevo anch'io, verde militare, ve lo ricordo. E poi da Bari, Luca scrive: lo zaino Invicta, che in realtà è tornato di moda, già i ragazzi insomma fanno adesso queste versioni molto colorate dove tu apri una parte dello zaino, c'è un disegno, ne apri un'altra, compare un altro disegno. 8500 tipi di scomparti per mettere poi che cosa non si capisce, ma comunque sono effettivamente ancora di moda quegli zaini lì. Mentre da Corato Alessio c'è scritto: la tuta Adidas, ma mia mamma al mercato mi comprava quella dell'Adidas, ragion per cui insomma il risultato non era esattamente lo stesso. E le mamme un po' sì, queste cose le facevano, perché soprattutto prima si badava diciamo poco all'eleganza, al marchio e molto alla sostanza, serviva una tuta e quella era insomma. Raccontate un po' com'era quando andavate a scuola voi, appunto fino alle 21 insieme in diretta qui su Radio Selene. Come?

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.

0: Sunshine of My Life, Stevie Wonder dal 1972, in questo giovedì sera qui su Radio Selene. Insieme diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Venerdì domina l'anticiclone, la giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo, l'atmosfera sarà totalmente stabile, le temperature massime comprese tra i 31 e i 34 gradi, venti moderati e mari poco mossi.

Something There to Remind Me, Le All Saints, qui su Radio Selene. In questo giovedì sera vi portiamo a sentire la voce più rock che abbiamo in Italia. Gianna Nannini, singolo nuovo, Meraviglioso Errore. Siamo

0: Radio Selene.
1: 19:47 minuti, siete su Radio Selene insieme a me e Paola Cisternino fino alle 21. Voi mi raccomando, seguite Radio Selene anche in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo adesso Harry Styles con American Girls e poi Francesco Gabbani, il singolo nuovo.

Crowd House qui su Radio Selene in questo giovedì sera. Ovviamente ci stiamo molto divertendo perché continuano ad arrivare i vostri messaggi riguardo l'argomento di quest'oggi, ovvero che cosa bisognava avere ai vostri tempi. Detto così sembriamo anziani, in realtà sono anche i miei, insomma, quando noi andavamo a scuola, come in tutte le generazioni c'era l'accessorio per il quale tu dovevi essere figo. E allora questa è la domanda, molti i vostri messaggi che leggeremo tra poco, perché prima insieme ascoltiamo Jay-Z con la voce di Alicia Keys e questo è Empire State of Mind.

Buonasera su Radio Selene, sono le 20.

0: Singolo nuovo di Madonna si chiama Danceteria, 24 minuti, lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Mosca attacca la Germania dopo le accuse per i droni bomba su Lipsia. Kiev fa terrorismo. Le minacce di Zelensky poi ai voli civili complicano il negoziato, dice Putin. Il portavoce Peskov se la prende invece con il cancelliere tedesco Merz. I suoi passi sono bruschi ma goffi, mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura del Goethe Institute in Russia. Sul fronte degli attacchi ibridi, inchiesta su un incendio ad un'azienda della difesa in Germania, e Londra alza invece la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Bannacci. Gli accertamenti dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi del Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia, testate manovrate dalla finanza internazionale per il leader di Futuro Nazionale, che replica dunque così in un video. Nessun reato, confidiamo nell'archiviazione, affermano invece i suoi legali. Ma il giorno dopo l'allarme del ministro Tajani, anche il capo del DIS, che coordina i servizi segreti, conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto, un tema che non riguarda solo l'Italia. La co-conduzione di Report, dopo la rinuncia di Giulia Presutti, è stata affidata dal direttore approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, a Claudia Di Pasquale, già inviata della trasmissione che affiancherà Daniele Piervincenzi. Corsini aveva incontrato questa mattina gli inviati storici di Pasquale. Sul fronte dell'inchiesta sono all'esame dei PM di Roma mail ed intervista di Ranucci sugli affari africani di La Vitola. Possibile dunque l'apertura di un nuovo filone d'indagine. La cronaca: strage in famiglia nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato a Finale Ligure. I corpi sono stati trovati in casa. L'uomo avrebbe lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto. E omicidio suicidio anche lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e gettato da un viadotto nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato al 112. L'uomo si è buttato poi a sua volta dal cavalcavia morendo. La terra scivola in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima, travolta dal fenomeno del Niño che si fa sempre più grande. L'allarme arriva dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia dell'ONU. Con le temperature del Pacifico equatoriale centro-orientale già sopra la media, il caldo intenso durerà fino a febbraio. Un fenomeno di proporzioni gigantesche, secondo il segretario generale dell'ONU, Gutierrez. In Italia il picco di caldo durerà almeno fino al 9 settembre. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Radio Selene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99€.
5: Famila, tutto un altro sottocosto.
6: Lunedì 7 settembre noi di Radio Selene siamo a Martina Franca in piazza 20 settembre per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Lunedì 7 settembre vivi con noi di Radio Selene la tappa di Martina Franca di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia. Evento promosso dal Comune di Martina Franca. È una produzione Agenzia Evolve. Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Back to school da ProShop. Venerdì 4 e sabato 5 settembre, con una spesa minima di 15 euro, ricevi in regalo il pratico poncho antipioggia. ProShop, sempre con te.
1: Radio Selene.
0: 9 minuti dopo le 20 inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme qui su Radio Selene. Tra poco parliamo di gaffe televisive, perciò rimanete incollati alla radio. Adesso Giuli con Biagio Antonacci e poi Francesco Renga.

Migliore Francesco Renga qui su Radio Selene. Ovviamente abbiamo parlato ampiamente in questi giorni dei giochi del Mediterraneo di Taranto che si concludono proprio quest'oggi e che hanno rappresentato chiaramente un'occasione veramente ghiotta anche per qualche gaffa televisiva. L'ultima arriva da Rai News 24 e la segnala da Gospia, cioè la giornalista Stefania La Stella, che durante la conduzione ha annunciato con fare veramente sicuro il direttore della CIA John Ratcliffe è arrivato a sorpresa a Taranto per le finali di nuoto e anche di quello di bocce, dove ha fatto il tifo per un atleta monegasco. Chiaramente a un certo punto probabilmente aveva gente che si sbracciava davanti a lei, si è bloccata nel mezzo del suo annuncio, un breve momento di smarrimento e poi è arrivata la rettifica, ovvero il direttore della CIA è arrivato a sorpresa a Mosca per una serie di incontri con i funzionari russi e non a Taranto per fare il tifo di un certo monegasco che gioca a bocce. Mentre ovviamente ad essere arrivato davvero a sorpresa per i giochi del Mediterraneo è stato invece il principe Alberto di Monaco.

su Radio Selene in questo giovedì sera abbiamo scelto di parlare di scuola. Vi abbiamo chiesto qual era l'accessorio indispensabile, quello alla moda, quello per essere fighi quando a scuola ci andavate voi. Ci avete inviato già vari messaggi, ad esempio altri ne sono arrivati come quello di Simona da Lecce, che dice che bisognava avere il diario con gli adesivi di Cioè. Magari qualcuno non se lo ricorda, Cioè era una rivista per teenager, fondamentalmente per ragazze. C'erano su chiaramente tutti gli artisti di moda, quelli che facevano impazzire le teenager perché erano belli, e la copertina aveva anche degli adesivi, quindi tu li staccavi e li appiccicavi sul diario, insomma dove volevi, e molte ragazzine ce l'avevano, io me lo ricordo in effetti, e quello era sicuramente un accessorio alla moda. Poi dipendeva sempre da chi decidevi di inserire all'interno di quel diario. E mentre c'è anche Alessandro da Bari che ha detto gli anfibi, quelli classici pesanti neri che anch'io avevo, li amavo, faceva caldo, 40 gradi qui in Puglia d'estate, non importa, tu comunque dovevi andare con gli anfibi.

voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Stai telefonando dal 1966 qui su Radio Selene, era l'inconfondibile e meravigliosa voce di Mina, e intanto continuano ad arrivare i vostri messaggi al 347-7272-274. Da Bisceglie e ci scrivete che per essere fighi a scuola quando andavate voi erano indispensabili le palline per giocare a Tetchon, che io di preciso non so cosa sia, però immagino tipo delle biglie, delle robe così, un po' come quando si giocava con le figurine dei calciatori durante la ricreazione, credo che sia una cosa del genere. Da Taranto ci scrivete: il diario di Iacovitti e la cinta verde militare per tenere insieme i quaderni. E da Barletta ci scrivete anche le cartine, che erano, poi c'era anche la cartucciera, ma lì bisognava già andare alle superiori, che tu insomma ci infilavi dentro le risposte magari agli esami o comunque a qualcosa che ti serviva necessariamente sapere, perché c'era l'interrogazione. Le abbiamo passate veramente tante, un po' tutti quanti a scuola. Adesso però arriva la musica bella di Radio Selene. Se ti innamori muori, lei è Noemi.

Maná con Enel Muelle de San Blas, che era di livello di difficoltà di pronuncia abbastanza ampio. Ce l'ho fatta, signori miei. 20 e 42 in punto in questo momento su Radio Selene. Abbiamo ancora più o meno 20 minuti da passare insieme in questo giovedì sera, e adesso ascoltiamo una canzone che è diventata una delle mie preferite, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Detto così, so che sembra una coppiata davvero molto strana, molto particolare, ma il risultato è meraviglioso. Si chiama Goya. Cosa so-

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: 20:51 minuti in questo momento, quando mancano più o meno 10 minuti al termine di questo nostro appuntamento insieme qui su Radio Selene, ovviamente non può mancare la nostra buona musica, perciò ascoltiamo James Blunt, subito dopo Christes Sarandi.

0: Somber con Homewrecker dell'ultimo disco per quest'oggi, cari amici, abbiamo terminato, quindi salutiamo e ringraziamo Teo De Marinis per la parte tecnica di questo appuntamento. Torniamo domani dalle 19 alle 21, non mancate, rimanete con noi, arriva l'informazione. Ciao.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ha indicato Claudia Di Pasquale per affiancare Daniele Piervincenzi alla conduzione di Report. La decisione, informa la RAI, è stata assunta a seguito della rinuncia di Giulia Presutti. Ho preso atto della scelta di Presutti, che comprendo umanamente, una giovane e valida giornalista alla quale è andata la fiducia dell'azienda, che rinnovo convintamente, afferma Corsini. La Procura Militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal sindacato dei militari sui militari che hanno aderito al partito di Vannacci. L'attività della Procura, con le stellette e in ordine alla posizione di appartenenti alle forze armate, spiega il procuratore in una nota, all'interno della struttura organizzativa Futuro Nazionale. Obiettivo del PM è verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. Primo passo in avanti al Senato per la modifica del sistema delle preferenze nella riforma per la legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali infatti ha approvato l'emendamento presentato dal centrodestra, che introduce la possibilità per gli elettori di indicare fino a 3 candidati. Questa mattina i carabinieri di Ravenna hanno arrestato un minorenne residente nella provincia di Forlì Cesena, ritenuto essere uno dei presunti autori dell'omicidio di Nicola Musiani, l'uomo che nella notte del 19 luglio a Pinarella di Cervia perse la vita a seguito di un brutale pestaggio. Per la stessa vicenda, agli inizi del mese di agosto erano già stati sottoposti a fermo altri 4 giovani. È morto all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, aveva 78 anni, toscano di Piombino in provincia di Livorno. Negli anni del governo Prodi è stato capogruppo dell'Ulivo, ministro e dal 2021 vicepresidente della Camera. Il calcio, la Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e posticipi che si giocheranno dalla 6ª alla 12ª giornata. Tra gli altri match, Napoli-Roma si giocherà alle ore 18, il derby di Milano Milan-Inter anticipato il 31 ottobre alle 20:45, il giorno dopo ci sarà Juventus-Napoli. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Radio Selene.
4: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la 4ª edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la 4ª edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la 4ª edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Oh.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: ha fermato l'auto e gettato dal viadotto in autostrada nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia, morto anche lui. Poco prima una storia su Instagram ne annunciava le intenzioni, scriveva addio a tutti. E questo è l'ultimo messaggio di Federico Vella, 36enne, che ha dunque prima ucciso l'ex Lorena Isceri di 45 anni, lanciandola dal viadotto sulla 1 per poi togliersi la vita. Lei originaria di Lecce ma residente nel capoluogo toscano, dirigente d'azienda con un lavoro nel nord Italia. Lorena è stata uccisa dopo aver subito un vero e proprio agguato. Ed oggi si registra un'altra tragedia familiare. Questa volta i corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in una villetta situata su una collina finale ligure nel Savonese. Secondo le prime informazioni, i decessi sarebbero stati provocati da 3 colpi di pistola sparati tra il 2 e 3 settembre, intorno alla mezzanotte, uditi dai vicini. A sparare a moglie e figlio sarebbe stato il padre Daniele Barruzzo, di 59 anni. Dall'estero, Mosca contro la Germania dopo le accuse per i droni bomba sull'Ipsia. Il portavoce di Mosca, Peskov, se la prende con il cancelliere tedesco Merz. I suoi passi sono bruschi e goffi, mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura del Goethe Institute in Russia. Oggi anche le parole di Putin invece sull'Ucraina: Kiev fa terrorismo. Le minacce di Zelensky e voli civili complicano il negoziato sulla pace, afferma il capo del Cremlino. Sul fronte degli attacchi ibridi, inchiesta su un incendio ad un'azienda della difesa in Germania, e Londra invece alza la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. La politica: sono terminati per oggi i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato sulla riforma della legge elettorale. L'esame riprenderà domani alle 9 con i pareri sugli emendamenti prima di una nuova sospensione volta anche a consentire ai senatori di Fratelli d'Italia di raggiungere Bari per le celebrazioni legate al record di durata del governo Meloni. Le votazioni proseguiranno anche lunedì e martedì con l'obiettivo di chiudere l'esame in commissione in vista dell'approdo del provvedimento nell'Aula del Senato previsto per mercoledì 9 settembre. Un flash di calcio e la Coppa Italia. Nel pomeriggio il Palermo batte 5-2 il Mantova e accede agli ottavi. La squadra di Inzaghi affronterà al prossimo turno il Bologna. In campo invece dalle 21 Cagliari-Verona. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la 4ª edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la 4ª edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la 4ª edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2012.

0: Vivi e Rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Mosca attacca la Germania dopo le accuse per i droni bomba su Lipsia. Kiev fa terrorismo. Le minacce di Zelensky poi ai voli civili complicano il negoziato, dice Putin. Il portavoce Peskov se la prende invece con il cancelliere tedesco Merz. I suoi passi sono bruschi ma goffi, mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura del Goethe Institute in Russia. Sul fronte degli attacchi ibridi, inchiesta su un incendio ad un'azienda della difesa in Germania, e Londra alza invece la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi del Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia, testate manovrate dalla finanza internazionale per il leader di Futuro Nazionale, che replica dunque così in un video. Nessun reato, confidiamo nell'archiviazione, affermano invece i suoi legali. Ma il giorno dopo l'allarme del ministro Tajani, anche il capo del DIS, che coordina i servizi segreti, conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto, un tema che non riguarda solo l'Italia. La cronaca: strage in famiglia nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato a Finale Ligure. I corpi sono stati trovati in casa. L'uomo avrebbe lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto. E omicidio-suicidio anche lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e gettato da un viadotto nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato al 112. L'uomo si è buttato poi a sua volta dal cavalcavia morendo. La co-conduzione di Report, dopo la rinuncia di Giulia Presutti, è stata affidata dal direttore approfondimenti della RAI Paolo Corsini a Claudia Di Pasquale, già inviata della trasmissione che affiancherà Daniele Piervincenzi. Corsini aveva incontrato questa mattina gli inviati storici di Pasquale. Sul fronte dell'inchiesta sono all'esame dei PM di Roma mail ed intervista di Ranucci sugli affari africani di La Vitola. Possibile dunque l'apertura di un nuovo filone d'indagine. La politica: sono terminati per oggi i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato sulla riforma della legge elettorale. L'esame riprenderà domani alle 9 con i pareri sugli emendamenti prima di una nuova sospensione volta anche a consentire ai senatori di Fratelli d'Italia di raggiungere Bari per le celebrazioni legate al record di durata del governo Meloni. Le votazioni proseguiranno anche lunedì e martedì con l'obiettivo di chiudere l'esame in commissione in vista dell'approdo del provvedimento nell'aula del Senato previsto per mercoledì 9 settembre. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Rififi, l'appuntamento con la musica di origine controllata e selezionata da Enzo D'Argento, solo su Radio Selene. Now, what is here? What is-

Rififi, il programma che Enzo D'Argento da anni seleziona. Preferito da chi ama la musica più cool. Solo su Radio Selene.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti dopo l'esposto del sindacato dei militari e gli allarmi lanciati dal Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia. Vannacci replica testate giornalistiche manovrate dalla finanza internazionale. Ma il giorno dopo l'allarme del ministro Tajani, anche il capo del DIS, che coordina i servizi segreti, conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto, un tema, dice, che non riguarda solo l'Italia. Musk attacca la Germania dopo le accuse per i droni bomba su Lipsia. Il portavoce Peskov se la prende con il cancelliere tedesco dicendo i suoi passi sono bruschi e goffi. Kiev fa terrorismo, le minacce di Zelensky e i voli civili complicano il negoziato, dice invece Putin. Sull'altro fronte, riguardo gli attacchi ibridi, è stata aperta un'inchiesta sull'incendio ad un'azienda della difesa in Germania. Londra invece alza la vigilanza sui reali. Allerta anche in Danimarca. Cambiamo argomento. La co-conduzione di Report, dopo la rinuncia di Giulia Presutti, è stata affidata dal direttore approfondimenti della RAI Paolo Corsini a Claudia Di Pasquale, già inviata della trasmissione che affiancherà Daniele Piervincenzi. Corsini aveva incontrato stamattina gli inviati storici e Di Pasquale. Sul fronte dell'inchiesta sono all'esame di PM di Roma, mail ed interviste di Ranucci sugli affari africani di La Vitola. Possibile dunque l'apertura di un nuovo filone d'indagine. E siamo alla cronaca. Drammatico femminicidio suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e ha gettato dal viadotto nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia ed è morto. Stragi in famiglia invece nel Savonese. Un 59enne ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è tolto la vita a Finale Ligure. L'uomo ha lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto, affermando che tutto è legato a motivi familiari complicati. La Terra scivola in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima, travolta dal fenomeno di El Niño che si fa sempre più grande. Questo è l'allarme che arriva dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia dell'ONU. Con le temperature del Pacifico equatoriale e centro orientale già sopra la media, il caldo intenso durerà fino a febbraio. Siamo al calcio con i sedicesimi di Coppa Italia. Il Verona vince a Cagliari per 2-1 e dunque al prossimo turno affronterà la Roma nel pomeriggio di oggi. Il Palermo invece ha battuto 5-2 il Mantova. La squadra di Inzaghi affronterà agli ottavi il Bologna. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: E benvenuti su Radio Selene, il pomeriggio di questo 2 settembre, mercoledì appena partito. Saluto Gigi Savoni in regia e oggi facciamo quello che sappiamo fare meglio: chiacchierare, ascoltare la grande musica di Radio Selene fino alle 17. Noi siamo qui senza fretta, semplicemente con la voglia di stare insieme. Poi vabbè, settembre è arrivato, lo sappiamo ormai, ognuno lo vede a modo suo e quindi ripartiamo, ognuno con il proprio ritmo. E iniziamo così oggi con questa canzone di Umberto Tozzi, dal 1978, questa è Tu.

0: Radio Seleni.
1: Mercoledì 2 settembre, buon pomeriggio cari ascoltatori, continuiamo fino alle 17 questo appuntamento di chiacchiere, di musica, carichiamo il vostro buon umore. Adesso viaggiamo un po' per tutto il pianeta con Carol G e Manu Giao e la loro Viajando por el Mundo e poi i Negrita con Un giorno di ordinaria magia.
0: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

su Radio Selene con un giorno di ordinaria magia. Io spero che anche il vostro mercoledì sia magico, in qualunque modo possa esserlo. Eccoci qui, allora, se non sentite ancora in Salento un profumo di polvere, ricordi e luci spente, beh, vi racconto adesso una storia che ve li farà sentire. È una storia che è tornata alla luce grazie alle associazioni Scomodo e Pazlab, che hanno deciso di mappare le sale cinematografiche abbandonate in questa zona, ed il risultato è stato impressionante, perché tra Lecce e Brindisi ci sono 19 cinema dimenticati, che sono un bel po' in realtà. Pensate, un tempo erano spazi che pullulavano di gente che faceva la fila per un biglietto, invece oggi sono dei veri fantasmi, magari alcuni chiusi anche dagli anni 70. E a Parabita, per esempio, in provincia di Lecce, c'è il cinema Spinelli, dove il tempo sembra essersi fermato a metà di una serata, perché ci sono ancora sigarette nei posacenere, ma ci sono ancora punti di scena, penne sui tavoli, come se davvero ci fosse stata una fuga improvvisa, mentre in altri paesi rimangono soltanto dei nomi, come il Santa Lucia di Lecce, il Gigante di San Cesario. Pensate, c'è anche una leggenda che riguarda Fellini nel cinema Arcobaleno di Alessano, dove a quanto pare fu proiettato in anteprima questo film di Fellini, che poi fu ritirato subito, il giorno dopo, e quindi fortunati quelli che erano lì ad Alessano a vederlo. Ma a prescindere, questa mappatura fatta da queste due associazioni diventa essenziale per restaurare queste strutture, che potrebbero tornare ad essere degli spazi dove stare insieme, magari se qualcuno decidesse di farle rinascere. In alcuni comuni ci stanno in realtà già provando, come proprio Parabita, che ha comprato come comune lo Spinelli, il cinema Spinelli, ormai fermo dagli anni 20, immaginate, per far vivere a questo cinema un futuro fatto di video lezioni, di video arte, di installazioni, un lavoro che non riguarda soltanto il Salento, che riguarda tutta la Puglia, e che magari fa una fotografia di ciò che rischiamo di perdere, di tutti quei bei luoghi che condividevamo in passato, magari ancor prima di raccontarli. Ecco, viviamoli, restauriamoli e facciamoli vivere magari una vita nuova.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif, siete su Radio Selene. Lui già pensa al weekend, noi però siamo a mercoledì 2 settembre. Siccome me lo state chiedendo, ve lo dico on air, così lo sentite tutti. Allora, per chi non lo sapesse, su Radio Selene abbiamo il B-Day, la rubrica degli auguri di compleanno che a sorpresa facciamo in diretta a chi ci avete segnalato voi. E vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 17.30, mentre il sabato e la domenica solo alle 11.30. Prendete appunti, ok? Perché se volete prenotare un B-Day potete farlo chiamando lo 080 898 1188, ripeto 080 898 1188, oppure una bella mail a diretta@radioselene.it.

Dreams Hooverphonic dal 2003 su Radio Selene. Beh, buon pomeriggio a tutti. Oggi mercoledì 2 settembre ci sono delle novità per Cesare Cremonini, che è già pronto a tornare il mese prossimo. Ma come? Eh sì, il 23 ottobre arriva Amateur, il suo nuovo disco registrato completamente senza intelligenza artificiale, suonato a mano, proprio come piace a lui, e ci teneva fortemente a farcelo sapere e noi apprezziamo, ma d'altronde non avevamo dubbi a riguardo, no? Ma non è finita qui, perché partirà subito con un tour dal 29 novembre intitolato Amateur nei palazzetti, che bel giro di parole dal titolo dell'album, che bello, e sarà accompagnato da Donny McCaslin sul sax, lo stesso che ha lavorato con David Bowie per l'album Black Star. E in questo suo nuovo capitolo Cesare sembra voglia portarci in un viaggio diverso dal solito, quindi a tutti i fan o semplicemente a voi, se vi piacciono le sue canzoni quando passano in radio, preparatevi, perché questo autunno promette scintille con questo suo nuovo album Amateur.

It Takes a Fool to Remain Sane, New York dal 2000 su Radio Selene. Adesso è il momento di una novità di Peggy Gou e la sua Woman, con un groove un po' house che strizza gli occhi allo stesso genere degli anni 90, con una collaborazione della cantante nigeriana Aira Star, che porta una voce bella piena dentro questo sound, devo dire attuale, perché la firma di Peggy si sente. Quindi andiamo in pista anche noi, ce l'ascoltiamo, ce la balliamo. Se ovviamente non siete in macchina, siate sempre prudenti, però noi ce la godiamo qui su Radio Selene. Questa è Woman.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Eccoci qui di nuovo on air, il pomeriggio su Radio Selene continua insieme e spero che il vostro pomeriggio sia fantastico. Noi lo rendiamo migliore per voi adesso con tanta musica, i Blu, One Love, poi c'è Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale, Ed Colors.

Partenope, Merken Cremon, Serena Brancale, Ed Colors, un bel viaggio a Napoli con questo ritmo, ma adesso il classico del 2005 di Bob Sinclair con la voce di Gary Pyne, ex frontman dei The Wailers, la storica band di Bob Marley. E quindi noi ci godiamo questo ritmo ormai iconico dal 2005, Love Generations.

0: Radio Selene.
1: Siete su Radio Selene e con voi ci sono io, Gaia. Ciao a tutti, c'è Gigi Stamoni in regia. Siamo ufficialmente nella nostra seconda ora insieme. Fra poco vi faccio una domanda, ma prima ci ascoltiamo due belle canzoni: Sienna Spyro, Material Lover, e poi Nelly Furtado con Turn Off the Light.

Eccoci qui con noi anche Nelly Furtado dal 2001 con la sua Turn Off The Light. Che ricordi, mi riporta proprio all'infanzia Nelly Furtado, è sempre un piacere ascoltarla. Comunque, è arrivato il momento di chiacchierare insieme. Allora, sentite, ascoltatori di Radio Selene, oggi andiamo sul semplice, ok? Parliamo di hobby, quella cosa che fate per staccare, per divertirvi, anche soltanto per passare il tempo, che davvero può essere qualunque cosa: leggere, cucinare, passeggiare, oppure, che so, ascoltare musica, presente, eccomi qua, oppure collezionare qualcosa, guardare film. Poi l'elenco di hobby è una lista infinita, finiremo praticamente domani mattina, e quindi ogni risposta vale, questo voglio dirvi, ogni risposta vale, ogni hobby vale. In questo programma voi potete raccontarmi tutto quello che volete, e quindi ripeto la domanda di oggi: qual è il vostro hobby? Perché sono anche curiosa di sapere cosa vi piace fare quando finalmente avete un momento per voi, e quindi scrivetemi o raccontatemelo con una bella nota vocale al 347 7272 274. Io aspetto di sapere quali sono i vostri hobby.

Bossa nostra Gaia, questa canzone che ci sta accompagnando per tutta l'estate. No, l'estate è finita. Siamo a settembre, oggi 2 settembre, mercoledì, si ritorna alla routine. Allora, amici di Radio Selene, oggi parliamo di hobby. Le cose semplici che vi fanno stare bene. C'è Domenico da Molfetta che mi scrive: mi rilassa fare cose in cartapesta, costruire casette per fare il presepe che cambia ogni anno e diventa sempre più grande. Infatti mi promette di inviarmi una foto perché il suo presepe è maestoso, occupa mezza stanza. E io l'attendo, Domenico, perché credo tu dia proprio sfogo alla tua creatività con la scusa del presepe, stupendo. Ma c'è anche Fabio da Delfia che mi dice che il suo hobby è pescare e quindi appena può scappa al mare. E aggiunge anche che questo era anche l'hobby di suo nonno e quindi praticamente si tramanda. Che bello, Fabio. E infine Jennifer da Rodi Garganico: a me piace suonare la chitarra e scrivere canzoni, mi cambiano la giornata in meglio. E beh, grande Jennifer, ma coltiva questo hobby che magari diventerai un artista in futuro e quindi potremo mandare in diretta le tue canzoni? Chissà. Allora, lo chiedo anche a voi, qual è il vostro hobby? 347 7272 274, aspetto i vostri messaggi.

tutta su Radio Selene. Voi credete all'oroscopo, però in realtà, vabbè, non ci perdiamo, perché oggi la domanda è un'altra. Oggi parliamo di hobby, le cose semplici che vi fanno staccare un attimino da tutti gli impegni della giornata. E quindi c'è chi condivide i suoi hobby. E vi leggo in diretta, c'è Pierpaolo Daturi che mi scrive le auto d'epoca.

niente, a me durano due giorni, nonostante io le curi, io le curo, ma niente, non reggono e io poi ci rimango pure male, sono seria. Ma poi c'è anche un altro messaggio da Caterina da Mottola: io colleziono monete e banconote, ah che bello, da ogni parte del mondo, e poi faccio dei quadri, è la mia passione da anni, fantastico. E infine Dino da Martano: il mio hobby è la bicicletta, anche 2 minuti mi mettono in pace con il mondo. Vero, la bicicletta è una vera e propria libertà, anche perché io ci andavo spesso da bambina, è una cosa che mi piace molto. Probabilmente è un hobby che devo ricoltivare anche adesso, però io ne approfitto per chiedere anche a voi qual è il vostro hobby. Scrivetemelo o raccontatemelo con una nota vocale al 347 7272274.

Neverending Story dal 1984, il Mal su Radio Selene. Adesso una novità firmata Benny Blanco, Selena Gomez e Becky J, la coppia sposata da quasi un anno in Italia, tra Venezia e Emilia. Infatti ho visto qualche giorno fa un loro video mentre erano in stazione. Immagina di essere a Venezia in stazione e ti passa davanti Selena Gomez, così a caso, ma intanto si godono la laguna tra giri in gondola, passeggiate romantiche e tanto buon cibo. Infatti c'è anche una foto in cui sono circondati da forme di parmigiano. E godetevi la vacanza!

0: Il nostro appuntamento di oggi finisce qui, ma non vi preoccupate, noi ci risentiamo domani, come sempre, sempre qui su Radio Selene. Grazie per la vostra compagnia. Nel frattempo io vi saluto. Ciao a tutti!
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
0: Buongiorno amici, buon giovedì mattina a tutti voi che siete in ascolto. Beh, come va? Siamo quasi sul finire di questa settimana che ci ha proiettato verso i doveri, gli impegni di questo mese di settembre che va a sancire l'inizio di un nuovo anno emotivo, così lo abbiamo definito, non il gennaio classico, ma comunque quel mese che apre progetti, idee, si spera di realizzare molto, di vedere dei cambiamenti, per cui è stata una settimana impegnativa, ma bella, devo dire. Noi la viviamo con voi, come sempre, ogni mattina, ogni pomeriggio, ogni sera ci siamo per accogliere i vostri stati d'animo, per restituirvi tanta energia, spensieratezza, gioia, tutto sempre a suon di musica, quella di Radio Selene. Saluto Dario Quagliarella che oggi sarà con me in regia. Buongiorno Dario e buongiorno a tutti coloro che stanno lavorando già dalle prime luci dell'alba. Siamo pronti per partire, la musica c'è, io ci sono, e allora partiamo.
1: Questa è

0: meraviglioso brano che apre questo nostro giovedì mattina More Than Words, perché è la musica spesso e volentieri che riesce a comunicare con noi molto più di quello che riescono a dire le parole. Buongiorno amici, sono le 10 e un minuto.
1: Let's go. Sounds good. Real good.